0: Initialize sequence now.
1: Radio Jinx, il mondo intorno ai venti.

0: Siete pronti per il rock? Siete pronti per il delirio? E allora via con il pomeriggio rock, tutti i giorni dalle 14 alle 18 su Radio Jeans. Dovete urlare! Yes! Rock and roll!
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Da Costa. Anthony Wilson. John Clayton. And Jeff Hamilton.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai jeans.

0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia, l'Italia che sta in mezzo.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Afternoon Rock di Radio Jeans dalle 14 alle 18. It's only rock and roll.
1: Rock and roll.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore. Vai.

dove c'è un piano, intorno c'è sempre gente che fa baccano.

caffè croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Melin, zio, lo sai che ho creato la luna per la mia tipa?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Ah, che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sbala spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia, l'Italia che sta in mezzo.

0: Sono le 7:01.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Deledda.
3: Buon pomeriggio a tutti dalla redazione di Radio Jeans del Deledda. Io sono Camilla e questa settimana noi ragazzi vi intratterremo con una serie di puntate molto molto interessanti. Quella che manderemo in onda fra poco riguarda un argomento a dir poco curioso, ovvero i migliori modi per copiare a scuola. È qualcosa che abbiamo fatto e facciamo tutti, e non intendo solo noi studenti. Ebbene sì, perché abbiamo intervistato anche un prof, la cui voce sicuramente i ragazzi della scuola riconosceranno subito, ma non perdiamo neanche un secondo, buon ascolto.
4: Sentiamo le voci dei nostri compagni, vai.
5: Qual è la tecnica più efficace per copiare i compiti in classe?
6: Ma si può per esempio rimpicciolire con la fotocopiatrice la pagina del libro.
7: Io una volta ho nascosto i bigliettini sotto l'orologio.
8: Se sei seduto vicino al calorifero puoi incastrare i bigliettini nel calorifero e copiare tranquillamente.
9: Vai. Ad esempio si possono scrivere le formule all'interno della calcolatrice, così quando la usi i prof non se ne accorgono perché pensano che stai usando la calcolatrice, invece stai copiando le formule.
10: Una volta sono riuscita a far stare un'intera versione su una gomma, farla cadere e farla recuperare al mio vicino dietro che è riuscito a copiare l'intera versione.
11: Il muro è perfetto, se ci può scrivere di tutto sopra non si scopre mai nessuno. E ora sentiremo la voce di un professore.
12: Un brogliaccio di appunti sul quale avevo copiato quello che mi interessava, però c'era tutto insieme. Quando il professore se n'è accorto, ha visto che c'erano mille materie sopra, mi ha lasciato continuare ad usare questo blocchetto.
4: Abbiamo sentito anche il parere quindi di un professore che sicuramente tutti avranno riconosciuta, però noi per privacy non riveliamo l'identità.
11: Ci sono anche tecniche più moderne ultimamente per copiare, per esempio un orologio con una presa USB in cui si possono mettere tutti i testi che vogliamo e poi leggerli durante la lezione, cioè durante la verifica, facendo finta di guardare l'ora. Poi ci sono anche delle penne con dei foglietti dentro, tipo papiri.
4: E un sacco di altre tecniche interessanti che sicuramente qualcuno non ne conosceva, per cui diciamo ci siamo un po' acculturati sui metodi efficaci per copiare.
11: Certo, però sicuramente non avranno rivelato tutti i segreti, perché come gli chef non rivelano i segreti delle loro ricette, neanche gli alunni devono rivelare i segreti per copiare.
4: È un po' come la ricetta della Coca-Cola, cioè non si rivela l'ingrediente segreto.
3: Avete appena ascoltato quelli che sono alcuni dei metodi per copiare tra i banchi scolastici, ce ne sarebbero davvero tanti altri, ma il tempo non è mai abbastanza. Grazie quindi di essere stati con noi, io sono Camilla, alla prossima puntata, ciao!
1: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: se abbiamo un'occasione un giorno arriverà.
1: Arriverà, arriverà.
0: Dicono che il treno che tu aspetti un giorno passerà.
1: Passerà.
0: Dicono tante cose, ma la verità

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: sai volerò.
1: Benvenuti a tutti sul nostro podcast della radio La Giusta Frequenza. Oggi vogliamo parlare di un tema molto importante di cui non si parlerà mai abbastanza: la mafia. Abbiamo scelto di trattare questo argomento prendendo come spunto due parole: ingiustizia e Sicilia. La mafia è ingiusta per definizione e con la sua presenza opprime una terra bella come la Sicilia. Perché la mafia è ingiusta? È ingiusta perché sfrutta il mercato illegale della droga per arricchirsi a scapito della salute di tante persone. È ingiusta perché inquina l'economia, rendendo la vita impossibile a tanti imprenditori onesti. È ingiusta perché impone il racket delle estensioni a tanti commercianti. Infine, è ingiusta perché ha ucciso le tante persone coraggiose che l'hanno combattuta. Un nome unisce queste due parole: ingiustizia e Sicilia. Matteo Messina Denaro, l'ultimo padrino arrestato il 16 gennaio 2023 a Palermo, è recentemente deceduto in carcere. Durante la sua carriera criminale, Matteo Messina Denaro ha commesso ingiustizie e crimini in Sicilia e nel resto dell'Italia. Ha organizzato le stragi di Capaci e di Via D'Amelio, gli attentati di Milano, Firenze e Roma. Ha accumulato grandi patrimoni e non ha mai mostrato nessun tipo di pentimento, neanche in punto di morte. Il suo arresto è stato un grande successo dello Stato e un grande regalo per tutti i siciliani e gli italiani onesti. La mafia è la principale causa del ritardo economico della Sicilia e soltanto quando verrà sradicata la Sicilia potrà sorgere veramente dalle ceneri della mafia.
2: Parliamo dunque di Matteo Messina Denaro. È nato in Sicilia a Castelvetrano nel 1962. Figlio di un noto mafioso, Francesco Messina Denaro, Matteo si è rapidamente issato nei ranghi della mafia. Diventerà il braccio destro di Riina, un altro boss mafioso. Verrà mandato a Roma per assassinare Falcone a colpi di Kalashnikov, ma verrà richiamato in Sicilia per preparare la strage di Capaci, dove morirà Falcone con la sua scorta. Dopo l'arresto di Riina, Matteo Messina Denaro voleva continuare con gli attentati di Naomi Tarsi. Organizzò gli attentati degli Uffizi, le stragi Via D'Amelio, in cui persero la vita Borsellino e la sua scorta. Gli attentati di Capaci, gli attentati di Roma e Milano. Matteo Messina Denaro ha anche sequestrato il giovane ragazzo Giuseppe Di Matteo, che verrà sciolto nell'acido. Complessivamente è stato condannato a 6 ergastoli. È stato arrestato il 16 gennaio 2023 a Palermo, nella clinica privata La Maddalena, in cui si faceva curare per un tumore al colon. È stato al culmine di una ricerca durata anni e l'operazione di arresto è stata brillante, condotta dal reparto ROS dei Carabinieri. Una volta in prigione non ha provato rimorso e ha pure detto: se avessi messo io le bombe agli Uffizi non sarebbe morto nessuno, per colpa dei deficienti che l'hanno piazzato.
3: Siamo Fail Antoine, Carlo Cusciana, Lorenzo Borrelli, Ferdinando Zuniga Pacco, della classe terza A del Viscontino a Roma. Grazie di averci ascoltato.
4: State ascoltando La Giusta Frequenza.
5: La Giusta Frequenza.
6: Giovani reporter della memoria.
7: Della memoria.
6: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
7: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
5: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
8: Bella raga, sta radio suona così.
9: Vieni a berti una birra oppure a farti uno spritz.
8: Dalle 18 alle 20 prenderti poi alle mie.
9: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Colazione in jeans è su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Sono le 9.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Buongiorno da Nicola De Muro. L'ultimo saluto a Emma Bonino, la storica leader radicale, poi ministro e commissaria europea, morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Unanime il cordoglio dell'istituzione e della politica. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente, il messaggio del presidente della Repubblica Mattarella. Per decenni ha rappresentato una voce forte e riconoscibile della politica italiana e il ricordo della premier Meloni. Ci ha insegnato a lottare e continueremo a farlo per lei, ha detto Riccardo Maggi, il segretario di Più Europa, il partito da lei fondato. E sentiamo Meloni e Maggi.
1: Io e Emma Bonino siamo state due donne, insomma, veramente molto distanti sui contenuti. Questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, la sua competenza, la sua autorevolezza e la sua capacità di capire che il ruolo delle donne in questa società, anche nella politica, non è mai qualcosa che devi aspettare che ti concedano gli altri, è qualcosa che devi fare la tua parte per prendere, no? La devi vivere come una concessione, la devi vivere sempre come una conquista.
2: Una delle cose che abbiamo imparato da Emma Bonino è che la dignità nella politica non sta nel potere, deriva dalla voglia, dalla capacità di lottare. Questo è quello che continueremo a fare sapendo di averla al nostro fianco. Emma Bonino è stata una figura delle istituzioni, una donna delle istituzioni, figura di riferimento per tantissimi italiani, anche per tantissimi che non l'hanno votata, ma l'hanno amata e hanno beneficiato di quello che ha conquistato. Emma diceva sempre, provocando le persone, amateci di meno e votateci di più.
0: Il governo italiano ha inviato alla Commissione europea la richiesta per l'attivazione della clausola di flessibilità su energia e difesa, clausola prevista dal patto di stabilità. Ora la valutazione di Bruxelles. La domanda italiana riguarda complessivamente 36 miliardi di euro di maggiore flessibilità di bilancio, circa 14 miliardi per gli interventi nel settore energetico e 22 miliardi per la difesa. La Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaierie d'Italia, confermando il provvedimento che dispone la fermata dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto entro il 28 ottobre. I giudici hanno ribadito che il diritto alla salute prevale sull'attività di impresa. Martedì tavolo governo-sindacati per tentare di salvare migliaia di posti di lavoro. 25 anni dopo l'11 settembre, New York e gli Stati Uniti ieri si sono fermati per commemorare le quasi 3.000 vittime degli attentati terroristici del 2001. A Ground Zero, il momento più solenne, la lettura dei nomi di tutte le vittime. Donald Trump ha invece partecipato alla cerimonia al Pentagono e pronunciato un discorso in cui ha scandito: noi non dimenticheremo, per questo combattiamo oggi. Superenalotto, centrato il 6 a Oggiano in provincia di Lecco, con una schedina da 5 euro vinti oltre 223 milioni di euro. Si tratta della seconda vincita più alta nella storia del concorso. La quarta giornata di Serie A si è aperta ieri nell'anticipo allo stadio Pierluigi Penzo con la prima vittoria stagionale della Fiorentina, che supera 4-2 il Venezia. Show dell'argentino Franco Mastantuono, autore di una tripletta. La soddisfazione di Paolo Vanoli al suo esordio vincente sulla panchina della Fiorentina dopo l'esonero di Grosso.
3: Contento per loro per il risultato, e oggi inizia piano piano un piccolo mattoncino, come dico io, per un prospetto futuro.
0: Oggi tre gare in programma: Genoa-Frosinone, Lazio-Milan, con i biancocelesti che in caso di vittoria andrebbero in attesa della conclusione del turno in testa alla classifica, e infine il match serale Atalanta-Cagliari. È tutto, a più tardi.
4: Al coro Riccardo Maiorana.

quando corre nuvola, quando passa nuvola, la gente aspetta il suo arrivo per ore e ore e finalmente

nuvolare rinasce, come rinasce il ramarro, batte Varzi e Campari, borzacchini e fagioli.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Benvenuti alle Casette Rosse di Sestri Levante, centro di aggregazione giovanile numero 1. Oggi stiamo per parlare con un'altra band che ha appena suonato per l'iniziativa Rock Giovane su questo palco. Non perdiamo altro tempo, diamo la parola a loro. Come vi chiamate?
2: Daniele,
3: Filippo,
4: Matteo, Eric,
5: Matteo,
6: Luca.
1: E il nome della band?
2: Children of the Lost Time, Cult.
6: Abbreviato.
2: Abbreviato.
6: Abbreviato.
2: Abbreviato.
1: Da cosa viene questo nome? A cosa è dovuto?
2: Da un testo che ci è stato scritto da una mia amica e c'era questa verso nel nome e secondo me spacca e quindi è diventato... Cioè da lì ci ho iniziato a dire no, è un richiamo a Proust, la ricerca del tempo perduto, eccetera eccetera. Invece no, è solo perché era bello.
3: E quindi perdiamo tempo noi e basta.
2: Esatto.
1: Perdete tempo, fra virgolette, suonando che genere?
3: Diciamo principalmente tendente al rapcore con influenze punk, moderno e vecchio, di qualsiasi genere.
2: E rap.
3: Rap anche, sì.
1: Beh, intanto volevo chiedervi cosa ne pensate di questa iniziativa Rock Giovane?
2: Senza dubbio da replicare, anche perché è raro avere un posto bello così da cui suonare. E vi ringrazio anche per questo.
1: In che saletta provate?
2: Noi siamo dell'Acquarone a Chiavari.
1: Ed è tanto che suonate assieme come gruppo. Raccontateci un po' di voi.
2: Ecco, dai, cos'è? 2007? Dal 2007 io e Filippo ci siamo trovati a digitare per caso su una tastiera di un cellulare parole a caso ed è uscito fuori KPN. Abbiamo detto che c***o vuol dire. E abbiamo trovato Kilt per noi, abbiamo detto bello, potrebbe essere il titolo di un brano e da lì è nato il nostro voler suonare insieme. Poi si è aggregato Taglia, poi al che abbiamo cambiato bassista ed è arrivato Eric e poi è arrivato Matte, l'ultimo del gruppo, ma non per importanza.
0: State ascoltando Voci dal Network.
1: Beh, intanto un'altra domanda. Vedo che avete le idee molto chiare su, diciamo, creatività. Sentivo prima dicevi dei testi ispirati. Ma quindi voi siete, diciamo, carichi, avete i numeri, ma cosa cambiereste, diciamo, nel sistema? Cosa vorreste fare di più per la musica nei giovani, specialmente in zona?
2: Allora, parto da un presupposto. Cioè, c'era un tizio negli anni 80 che diceva che noi non suoniamo per far vedere chi è più bravo, ma per vedere che è bella la musica. Fortunatamente non sono d'accordo con sta cosa, perché sennò io non suonerei. Comunque, il fatto è che senza questa cosa qua io non avrei passioni e senza le passioni uno non fa niente, neppure lo studio. E quindi la cosa secondo me è molto utile da fare per questo genere di cosa è a livello locale il fatto di suonare magari mettendosi d'accordo con col comune o con le varie iniziative, di aggregarsi a eventi magari maggiori come non so, andare a suonare a Villa Rocca, che magari come trampolino di lancio per un gruppetto diciamo poco costruttivo non va bene, oppure cioè non è facile suonarci, oppure come fa l'Acquarone, il concerto sul lungomare in piazzetta Pescatori, comunque un posto che dia visibilità e con gli strumenti che hanno i centri di aggregazione giovanile, senz'altro è possibile, questo sarebbe molto buono anche perché attirerebbe gente.
1: Ottimo. Beh, adesso Dulcis in fundo, parlateci un po' di ciascuno, uno per uno, parlateci dei vostri sogni nel cassetto.
2: Ora tirerò fuori la mia perla, che è... Io tiro fuori i sogni dal mio cassetto e nella vita poi li appendo.
3: Vabbè, seriamente.
1: Ma dai, Daniele.
2: No, io credo che i problemi vadano affrontati una alla volta, pertanto io cerco di godermi il presente, non so voi.
3: Io direi la stessa cosa di Daniele, però cioè, mi piacerebbe avere un futuro nella musica, anche se è abbastanza improbabile. Però mi piacerebbe come cosa, anche se non è una delle mie poche priorità per ora, mi limito a studiare e vedere il futuro, cosa mi riserva vivendo il presente.
7: Io vorrei fare l'ormonauta.
1: Eric?
4: Mi piace molto l'idea dell'ormonauta, però io preferirei molto proseguire con la musica, cercare di addentrarmi un po' più in questo mondo. Comunque appassiona penso tutti noi e sarebbe bello anche continuare con questo gruppo.
5: A me piacerebbe continuare e non sedermi sugli allori, sia a livello di studio a casa che suonare in generale. Poi il resto come andrà.
1: Vi ringrazio, ci siamo e alla prossima, fatevi vivi presto, non vediamo l'ora di sentirvi un po' calcare i palchi.
2: Aspetta, al tre facciamo un ah! Va bene?
4: Vai.
2: Uno, due, tre.
0: Ah! Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: Passano gli anni, passano, crescono i bimbi, crescono.

una foglia stupida cade a caso sull'asfalto, se ne va. Una fabbrica occupata sulle nuvole e un fucile che rimpiange Waterloo. Un bambino che domanda come è nato

È difficile chiamarti amore quando il mondo sta vivendo sul tuo corpo innamorato la sua vanità. Una foglia stupida cade a caso sull'asfalto e se ne va. Una fabbrica occupata sulle nuvole

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. L'ultimo saluto a Emma Bonino, morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Da domani la camera ardente in Campidoglio, martedì a Roma i funerali di Stato che si terranno in forma laica. Unanime il cordoglio delle istituzioni e della politica. In un messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella ne ha ricordato il suo impegno tenace e coerente. La Premier Meloni, pur soffermandosi sulle distanze con la storica leader dei radicali, ha rimarcato la sua autorevolezza sul ruolo delle donne. È stata una figura delle istituzioni, il ricordo di Riccardo Magi, segretario di Più Europa, il partito da lei fondato. L'aereo con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato questa mattina poco prima delle 8 all'aeroporto di Ciampino. L'ex parlamentare si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa ed operato d'urgenza la scorsa settimana. Il volo partito ieri sera da La Habana ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima del rientro a Roma. Di Battista è stato condotto in ambulanza all'ospedale Gemelli, dove sarà ricoverato. Il governo italiano ha inviato alla Commissione europea la richiesta per l'attivazione della clausola di flessibilità su energia e difesa, clausola prevista dal patto di stabilità. Ora si attende la valutazione di Bruxelles. La richiesta italiana riguarda complessivamente 36 miliardi di euro di maggiore flessibilità di bilancio, di cui circa 14 miliardi per gli interventi nel settore energia e 22 miliardi per la difesa. La Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaierie d'Italia, confermando il provvedimento che dispone la fermata dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto entro il prossimo 28 ottobre. I giudici hanno ribadito che il diritto alla salute prevale sull'attività di impresa. Martedì il tavolo governo sindacati per tentare di salvare migliaia di posti di lavoro. Lo sport e calcio, sorride la Fiorentina che vince in casa del Venezia 4-2, prima vittoria stagionale per i gigliati, segnata dalla tripletta di Mastantuono e dal ritorno sulla panchina di Paolo Vanoli dopo l'esonero di Fabio Grosso. Oggi tre gare in programma: Genoa-Frosinone, Lazio-Milan e il match serale Atalanta-Cagliari. Ed è tutto, a più tardi.

stato un attimo che tu mi sei sembrata niente. È stato quando la tua mano mi ha lasciato solo e inesistente, hai volteggiato e sei tornata qui. L'orchestra è andata avanti e poi nessuno ha visto, vieni. Abbiamo ripreso a masticare questa vecchia rumba. Ci siamo sorrisi e salutati e siamo rimasti in pista. Ci è sembrata sempre grande questa nostra danza, mezza dolce, mezza amara, e siamo rimasti in gara. Dancing, da-da-da-di-da, dancing. Dancing, da-di-da-da-da.

ballerini che lo fanno un po' per professione, un po' per vera vocazione, a un passo di ossessione, e sanno bene che l'azzardo è lieve come il leopardo, e sanno che tutte le figure hanno mille sfumature. Se nel mio passo hai avvertito un'inquietudine e un grande inchino, ero vicino a una città lontana, tutta di madreperla, argento, vento, ferro.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: mio paese! Io voglio fottermene! Io voglio scrivere che la mafia è una montagna di merda!
1: Figlio di Luigi Impastato e Felicia Bartolotta, Giuseppe Impastato nasce a Cinisi il 5 gennaio 1948 da una famiglia mafiosa. Il 26 aprile 1963 accade l'evento che sconvolge la sua vita e ispira la sua lotta alla mafia. Suo zio, Cesare Manzella, fu assassinato in un Alfa Romeo imbottita di tritolo. A 15 anni, quando inizia la sua lotta contro la mafia, decide di combatterla per il resto della sua vita. Rompe rapporti con il padre, che lo caccia di casa. Mantiene il contatto con mamma Felicia, che inutilmente cerca di dissuaderlo dall'intensa attività politico-culturale avviata in quegli anni. Nel 1965 Peppino fonda il giornalino L'Idea Socialista e aderisce al partito. Segue la militanza nei gruppi di Nuova Sinistra e l'impegno concreto nella lotta all'esproprio delle terre per costruire la terza pista dell'aeroporto di Palermo. Nel 1975 forma il gruppo Musica e Cultura, che organizza cineforum, eventi musicali e dibattiti. Negli anni 50 e 60 la mafia di Cinisi, Cosa Nostra, cambia radicalmente. Da mafia agraria passa ad un'organizzazione di tipo urbano imprenditoriale che sfrutta il business legato alla nuova società di consumi. Nel 1977 Peppino a Terrasini fonda Radio Out.
2: Ma tutto va bene con Onda Pazza.
3: Onda Pazza, la trasmissione satiro-schizofrenica che si ripresenta come di consueto tutti i venerdì.
4: A rompere le scatole, naturalmente.
2: Palle, palle, palline, palluce.
4: Di chi?
2: Censura!
4: Salute!
1: Impastato sceglie di usare la sua voce per denunciare i mafiosi della sua città e non restare in silenzio. Parla per chi non ha il coraggio di farlo, per chi ha troppa paura di essere messo a tacere, per chi lo ascolta nella propria stanza con una radio a basso volume, per paura. Radio Out, gestita con gli amici Andrea Bartolotta, Carlo Bonmarito e Faro Di Maggio, è autonoma, indipendente e autofinanziata. Nasce come una radio libera, libera di far sentire la propria voce, libera da imposizioni dei finanziatori e, soprattutto, libera di denunciare gli affari illeciti che in quel territorio trovano terreno fertile. Ogni venerdì sera, sulla frequenza 98 MHz, va in onda Onda Pazza, trasmissione satiro-schizzo-politica, che diventa in breve tempo un vero e proprio radiogiornale.
4: Ma non posso capire niente, ne faccio meno lei, fa vivere!
1: Racconta cosa accade in consiglio comunale e nelle stanze del potere. Fa nomi e cognomi, trasformando in satira gli affari di Gaetano Badalamenti, capo tribù di quella cretina commedia, che ricalca la drammatica realtà in cui la città, Cinisi, è invischiata.

0: lo abbiamo sempre saputo, come in questi giorni pregano per la sorte dell'onorevole Moro. Sì, loro pregano sempre, sono di casa, in sacrestia.
1: Padre,
0: Catamano, sì, pregherà per noi.
1: In Santa Catarina
0: da Siena, in Mafiopoli, pregherà per noi.
1: Le elezioni
0: vadano bene
1: nel miglior dei modi e vadano bene affinché tutti i fedeli si convertiscano alla DC.
0: Loro pregano sempre.
1: Preghiamo tutti insieme, preghiamo.
0: Eh sì, in nomine Patris e di Filii e di Spiritui Sancte. Sicut in cielo e in terra. Amen.
2: Lei è il professor Franco Tritta?
3: Sì, ma io voglio sapere chi parla.
2: Brigata Rossa.
3: Stai bene?
2: Ha capito?
3: Sì.
2: Ecco, non posso stare molto al telefono.
3: Quindi dovrebbe dire questa cosa, la famiglia, dovrebbe andare personalmente, anche se il telefono ce l'ha sotto controllo, non so niente. Dovrebbe andare personalmente e dire questo. Adempiamo le ultime volontà del presidente, comunicando alla famiglia dove potrà trovare il corpo dell'onorevole Aldo Moro.
2: Di cosa dovrei fare?
3: Mi sente?
2: No, se può ripetere il cortesia.
3: Non posso ripetere, guardi. Allora, lei deve comunicare alla famiglia che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro in via Caetani.
2: Via?
3: Caetani. Che è la seconda traversa a destra di via delle Botteghe Oscure. Va bene?
2: Sì.
3: Lì c'è una Renault 4 rossa. I primi numeri di targa sono
2: N5.
3: Devo telefonare io?
2: No, dovrebbe andare personalmente.
4: Non è ancora chiara la ragione della morte di Giuseppe Impastato, 30 anni, dilaniato dall'esplosione di una bomba questa notte sui binari del treno Palermo-Trapani. Impastato era candidato nella lista di Democrazia Proletaria alle elezioni comunali del 14 maggio a Cinisi, alle porte del capoluogo siciliano. In seguito ad una perquisizione in casa della madre di Giuseppe Impastato, i carabinieri hanno trovato una lettera in cui il giovane manifestava la volontà di togliersi la vita. Si è trattato di un fallito attentato terroristico oppure di un suicidio? Per gli investigatori entrambe le ipotesi sono valide. Si indaga negli ambienti della sinistra extraparlamentare di Cinisi, perquisite senza esito le case dei familiari e dei compagni di Impastato.
5: Intanto un mistico, forse un avviatore, inventò la coppia.
6: Peppino Impastato non si è suicidato. Peppino Impastato è stato ammazzato dalla sua famiglia, dal suo paese. Ma come al solito, facciamo finta che tutto va bene.

0: podcast Facciamo Finta Che, la biografia di Peppino Impastato. È stato realizzato da Aurora Tonti, Viola Vannini, Letizia Galli, Lorenzo Colurcio, Giacomo Libero Duma del Liceo Laura Bassi di Bologna.
1: State ascoltando La Giusta Frequenza.
2: La Giusta Frequenza.
3: Giovani reporter della memoria.
4: Della memoria.
3: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
4: La Fondazione Media Literacy.
1: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
2: E l'Orientamento Scolastico.
1: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Sono le 11.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Dopo 3 KO di fila e il cambio in panchina Vanoli per Grosso, la Fiorentina trova i primi 3 punti stagionali nel match che ha aperto la quarta giornata di Serie A. Una tripletta di Mastantuono e la rete di Pellegrino hanno firmato il 4-2 per i Viola a Venezia, a segno con Adam Seinout. Meglio di così non poteva iniziare a Firenze il Vanoli bis.
2: Ho detto ai ragazzi non guardare il risultato ma di guardare un'identità, perché questa squadra è giovane e talentuosa, penso che l'hanno dimostrato. Contento per loro per il risultato e inizia piano piano un piccolo mattoncino, come dico io, per il prospetto futuro. Noi dobbiamo guardare questo per regalare a Firenze in prospettiva futura qualche cosa di importante.
1: Resta fermo a quota zero il Venezia, quarta sconfitta su 4 gare, il tecnico Stroppa.
3: È una sconfitta che mi brucia, fa male, però mi tengo il carattere della squadra, la capacità che comunque non ha mollato, ha cercato di reagire, e bisogna assolutamente pensare in positivo nel lavoro, anche nella capacità, perché l'emergenza dietro ci condiziona dall'inizio del campionato.
1: Oggi alle 15 Genoa Frosinone, alle 18 il match di cartello del turno con una delle 3 capoliste alla Lazio che ospita il Milan, alle 20.45 Atalanta-Cagliari, domani Lecce-Monza-Napoli-Bologna e Sassuolo-Juventus, lunedì chiusura del turno con Como-Parma-Torino-Roma e Inter-Udinese. Fine settimana da brividi per gli appassionati di motori, Formula 1 a Madrid per il Gran Premio di Spagna, alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. MotoGP in pista a Misano Adriatico sul circuito intitolato a Marco Simoncelli per il Gran Premio di San Marino, oggi qualifiche sprint, domani alle 14 la gara lunga. Pallavolo, dopo il debutto vincente con la Svezia e gli europei maschili, torna in campo l'Italia stasera a Modena opposta alla Grecia nel secondo incontro del girone. Il centrale azzurro Gianluca Galassi sottolinea il valore della vittoria al debutto nella serata di Napoli.
4: Era importantissimo e lo è stato. Sicuramente magari la Svezia non era una delle top a livello europeo, ma comunque ha fatto vedere delle belle cose. Poi c'era l'incognita, no, del giocare all'aperto, che né noi né loro siamo abituati.
1: Tennis, definita la finale maschile degli US Open, Zverev ha battuto 3-7-0 Kachanov e domani sfiderà per il titolo Shelton, che nel derby statunitense ha avuto la meglio 3-1 su Tiafo. Oggi la finale femminile Sabalenka-Rybakina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

schiuma è una cosa buona, come la mamma che ti accarezza la testa quando sei triste e stanca. Una mamma enorme

assumo una cosa pura, come il latte purifica di dentro. È una dolce cascata che ti dà un senso di pace, di benessere, di pulizia. La schiuma è una cosa pura e sacra e bianca come la democrazia.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ciao a tutti, io sono Emanuele e oggi siamo in compagnia di
5: Filippo
4: e questa è La Giusta Frequenza.
5: Partiamo con la prima domanda. Che cos'è la mafia? La mafia è un'attività criminale organizzata di tipo segreto e naturalmente illegale. Spesso è coinvolta in una vasta gamma di attività come il traffico di droga, riciclaggio, estorsione, uso di contrabbando, eccetera, eccetera. Naturalmente sono molteplici i crimini effettuati dalla mafia. Che cos'è la mafia? È una domanda molto complessa e potremmo scriverci un libro, infatti ne abbiamo scritti diversi.
4: Ok, un argomento molto interessante. Passiamo alla prossima domanda. Quando è nata la mafia?
5: Allora sì, la nascita della mafia è un fenomeno molto complesso e affonda le radici in una storia dell'Italia meridionale ma molto molto antica, in particolare nella regione della Sicilia. Le origini della mafia sono molto difficili da determinare, naturalmente si ritiene che abbia avuto origine nel Medioevo o comunque nel periodo successivo, probabilmente tra il XV e il XIX secolo. Quindi perché è nata la mafia? La mafia è nata per via di una fragilità del governo centrale. Durante il Medioevo e il periodo successivo, la Sicilia e altre regioni dell'Italia meridionale erano caratterizzate da una debolezza del governo centrale e da un controllo frammentato del territorio. Naturalmente ha favorito la formazione di organizzazioni locali che si occupavano di giustizia e protezione e offrivano dei servizi di protezione magari ai contadini locali. È dovuta anche da una situazione economica molto precaria. La Sicilia e altre regioni meridionali erano spesso colpite da problemi economici, quindi povertà, scarsa presenza dello Stato, creando un terreno fertile per il sorgere di gruppi che offrivano sempre il medesimo servizio. Detto ciò, possiamo anche determinare da dove derivi la parola mafia. Deriva dal termine siciliano mafiusu, che significa fierezza o ardire. Le prime forme di organizzazioni criminali possiamo dire che erano inizialmente gruppi locali e che operavano in ambiti come il controllo del territorio, la protezione, la gestione della giustizia.
4: Quindi la mafia offre principalmente servizi di protezione.
5: Certo.
4: Adesso passiamo ad un altro argomento molto interessante, cioè l'economia della mafia.
5: Sì, l'economia della mafia è un sistema molto complesso, naturalmente alla base di tutte le attività criminali, perché senza l'economia stessa non si potrebbero organizzare nessun trasporto, di conseguenza il traffico di droga non potrebbe avvenire perché non si avrebbero i soldi magari per comprare una nave oppure un furgone, qualsiasi cosa che serva per il trasporto di essa. Estorsione, riciclaggio di denaro, attraverso essa si guadagnano soldi. Usura, contrabbando, naturalmente il contrabbando è la base. Tra l'economia mafiosa, sfortunatamente, possiamo anche trovare la tratta di esseri umani. Quindi ciò include prostituzione, sfruttamento sessuale, lavoro forzato o altri scopi illegali, molte volte anche di minori. Detto ciò, la mafia si basa principalmente sulla propria attività criminale, sviluppando il più possibile la propria economia, che sia finanziaria o non.
4: Passiamo ad un'altra domanda. Come comunica la mafia?
5: Nel corso degli anni la mafia ha sviluppato diversi metodi comunicativi. Uno tra questi sono codici e segnali. Infatti la mafia utilizza questi gesti convenzionali per comunicare in modo criptico, quindi per non farsi capire dal resto del mondo. La mafia utilizza anche luoghi sicuri, protetti per incontri e comunicazioni, come case sicure, rifugi o zone ritenute non sorvegliate dall'autorità, quindi senza rischi di possibili arresti.
4: Detto ciò, grazie mille Filippo, ti saluto e questa era un podcast della Giusta Frequenza.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
5: Made in Italy, solo canzoni d'autore italiano.
6: Made in Italy. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12 solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

gatti che non han padroni come me. Attorno a me.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

0: Pittsburgh, Pennsylvania, 1 giugno. La polizia e gli abitanti sono alla ricerca di un maialino con una sciarpa al collo. La piccola bestiola è stata avvistata da alcuni automobilisti lungo una strada appena fuori la città. Anche dei soldati hanno detto di aver visto l'animale, ma non sono riusciti a prenderlo prima che scomparisse nei boschi. Non si sa a chi appartenga, né perché indossi la sciarpa. Per il maialino sono già stati creati appositi account Facebook e Twitter. Non esistono soltanto maialini teneri e coccolosi, esistono anche i maialini armati. Black Sabbath, War Pigs.
1: State ascoltando Voci dal Network,

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: da comunque.
1: Ma dai, che domani ritorniamo alla stessa ora, alle 9 in punto, con Made in Italy. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: È mezzogiorno e un minuto.
3: Bentrovati da Nicola De Muro. Domani in Campidoglio la Camera Ardente di Emma Bonino resterà aperta dalle 12 alle 19 per riaprire lunedì mattina alle 10. Martedì alle 12.30 sempre in Campidoglio si terranno i funerali di Stato in forma laica. La storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa è morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Unanime il cordoglio di istituzioni e politica, radicale, liberale, femminista, decisamente europeista, è il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Emma Bonino ha proseguito, il Capo dello Stato ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Le forze Houthi, i ribelli filo-iraniani, avanzano lungo il Mar Rosso e, assumendo il pieno controllo della costa yemenita, aprono un nuovo fronte nella guerra in Medio Oriente. L'Arabia Saudita ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato dai droni lanciati dall'Iraq. L'attacco ha causato danni e feriti. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian, a margine del vertice dei BRICS a Nuova Delhi, ha dichiarato che Teheran resta salda di fronte agli Stati Uniti e al regime sionista e non cederà alle loro prepotenze. Grave incidente ferroviario in Francia. Ieri sera deragliato il treno Caen-Rouen. Dei 180 passeggeri a bordo, le persone rimaste ferite sono 44, una donna in gravi condizioni. La polizia privilegia la pista dell'attentato. L'incidente è stato causato dall'impatto a 130 km orari con un ostacolo posizionato sui binari. Donald Trump è atterrato stamattina all'aeroporto di Dublino per la visita ufficiale di due giorni in Irlanda, accolto dal vice premier Simon Harris. Nella capitale sono previsti colloqui con la presidente Catherine Connolly e con il primo ministro Michael Martin. Poi il presidente statunitense si recherà a Dunbeg per assistere al torneo di golf Irish Open. Eccezionali le misure di sicurezza per i movimenti di Trump in una Irlanda costellata di manifestazioni di protesta contro il suo arrivo. E ieri il capo della Casa Bianca ha presenziato alle commemorazioni sugli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 al Pentagono, primo presidente USA a non recarsi a Ground Zero. Calcio, aperta dal successo della Fiorentina a Venezia, la quarta giornata di Serie A prosegue oggi con tre incontri, match di cartello alle 18 con una delle tre capolista, la Lazio, che ospita il Milan. Si parte alle 15 con Genoa-Frosinone, alle 20.45 Atalanta-Cagliari. È tutto, a più tardi.
2: Da mezzogiorno alle 2.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy e

0: ponte promotore della legalità.
1: La Fondazione Media Literacy.
2: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. Trenta scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
3: Rai 1, 20 marzo 1989. È sera tardi ormai. 17 milioni di spettatori vanno a dormire dopo aver guardato in TV l'ultima puntata della quarta stagione di una serie che da 5 anni tiene incollato il paese intero davanti al piccolo schermo. Da giorni la stampa lasciava intendere come sarebbe andata a finire la già drammatica storia di un commissario che in quei tumulosi anni 80 sfidava la mafia, nelle vesti di un eroe spesso solitario, ma comunque senza macchia e senza paura. Tutto era iniziato l'11 marzo del 1984, sempre su Rai 1, con la messa in onda di Un film in 6 puntate, soggetto di Nicola Badalucco ed elaborato da Lucio Battistrada e Massimo De Rita. La sceneggiatura del premio Oscar Ennio De Concini, regia di Damiano Damiani, il più americano dei cineasti made in Italy. A dare voce e corpo al protagonista dello sceneggiato sarà Michele Placido, per tutti il commissario Corrado Cattani, il modello televisivo dell'eroe antimafia di fine Novecento. La Piovra è il titolo di questo prodotto TV. Fino al 2001 conterà ben 10 edizioni, diventando in quell'ultimo scorcio di secolo lo sceneggiato italiano più famoso al mondo, straordinario esempio di localismo narrativo, capace di sensibilizzare il pubblico italiano al tema mafia, raccontando in prima serata i meccanismi più oscuri e violenti di Cosa Nostra, come i legami con la politica, la finanza e la massoneria, i traffici di droga, armi e rifiuti tossici, la guerra e le guerre di quegli anni, gli attacchi allo Stato e agli uomini delle istituzioni. Siamo in un periodo particolare della storia della mafia e della TV italiana. Quando La Piovra arriva sul piccolo schermo nel 1984, deve ancora essere celebrato il maxi processo a Palermo. E da soli 2 anni è stato introdotto nel codice penale il reato di associazione mafiosa, articolo 416 bis. A Palermo è in corso una sanguinosa guerra di mafia e Cosa Nostra uccide politici, giornalisti, magistrati, poliziotti e carabinieri. Siamo nella stagione dei cadaveri eccellenti. Nel frattempo è esploso il mondo delle TV private, che trasmettono film di stampo hollywoodiano, serial americani, telenovelas sudamericane e cartoon giapponesi. La concorrenza attraverso il tubo catodico è più agguerrita che mai. Anche la Rai, la TV di Stato, deve realizzare prodotti spettacolari e pieni di ritmo, che sappiano sia educare e informare, ma anche intrattenere. La Piovra, considerata l'antidoto italiano a Dallas, non sfugge però a queste fondamentali regole del servizio pubblico. Anno 2001, va in onda la 10ª e ultima stagione della Piovra, ormai diventata una miniserie per la TV. La regia è affidata per la 6ª volta a Luigi Perelli. Il commissario Cattani è stato crivellato di proiettili quel lunedì di marzo del 1989. Il cattivo per definizione è ancora interpretato da Remo Girone, che dalla 3ª stagione in avanti ha dato vita al personaggio di Tano Caritti, spietato faccendiere e banchiere mafioso. In quell'edizione della Piovra, Tano si lascerà andare ad uno straordinario monologo. Non serve più fare la guerra allo Stato, basta usare le leggi che ci sono e costringere i poteri centrali a farne delle nuove su misura per noi, dirà. È cambiata la storia italiana, è cambiata la storia della mafia. La stagione delle stragi del 92 e 93 l'hanno segnata profondamente, ma soprattutto la mafia, le mafie, sono soggetti protagonisti della globalizzazione e questo elemento di modernizzazione e novità delle organizzazioni criminali, La Piovra, sa coglierlo, ancora una volta.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: Sono le 13:04.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Domani in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino resterà aperta dalle 12 alle 19 per riaprire lunedì mattina alle 10. Martedì alle 12:30 sempre in Campidoglio si terranno i funerali di Stato in forma laica. La storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa è morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Unanime il cordoglio di istituzioni e politica. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. È il messaggio del capo dello Stato Mattarella, che l'ha ricordata come radicale, liberale, femminista, decisamente europeista. Una figura unica dunque, per 50 anni impegnata in politica e con ruoli istituzionali anche in Europa, sempre in prima fila per la difesa dei diritti civili. Sentiamo Cristina Scarpa.
2: La battaglia per i diritti inizia a metà degli anni 70. Emma Bonino ha meno di 30 anni, era nata nel 1948 a Bra, in provincia di Cuneo, e dopo un aborto per il quale si autodenuncia e finisce brevemente in carcere, si fa promotrice della legalizzazione dell'interruzione volontaria di gravidanza. Nel 78 arrivano la vittoria al referendum e la legge 194, che difenderà per tutta la vita.
3: Certo, la strada avanti è ancora lunga, non tanto dal punto di vista legislativo, ma soprattutto culturale, donne comprese, vorrei segnalare. Però quello che ci ha dimostrato questa storia è che cambiare si può, e se cambiare si può, tentare si deve.
2: Migrazioni, condizioni nelle carceri, fine vita sono altri temi al centro del suo impegno, affiancati presto da quello dei diritti dei più poveri e fragili nel mondo. Tra gli anni 80 e 90 Emma Bonino fonda iniziative di respiro internazionale contro lo sterminio per fame e per la giustizia, e quando nel 1995 Berlusconi la sceglie come commissario europeo, avrà tra le altre la delega agli aiuti umanitari negli anni in cui esplodono violenti conflitti come la guerra di Bosnia, un impegno che la porta ad essere tra i promotori della Corte Penale Internazionale.
1: Le forze Houthi, i ribelli filo-iraniani, avanzano lungo il Mar Rosso e, assumendo il pieno controllo della costa yemenita, aprono un nuovo fronte nella guerra in Medio Oriente. L'Arabia Saudita ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato dai droni lanciati dall'Iraq. L'attacco ha causato danni e feriti e l'evacuazione di 50.000 civili. Tensioni nel Medio Oriente che spingono all'insù i prezzi dei carburanti. Secondo i dati dell'osservatorio del Mimit, oggi sulla rete stradale il prezzo medio della benzina è di 2,10 euro al litro, il diesel sale a oltre 2,20 euro, in autostrada prezzo medio self è di 2,20 euro per la benzina e per il gasolio oltre di 2,28 euro. Giovedì scorso il governo aveva confermato per altri 7 giorni il taglio delle accise sul diesel. Calcio, aperta dal successo della Fiorentina a Venezia, la quarta giornata di Serie A prosegue oggi con 3 incontri, match di cartello alle 18 con una delle 3 capolista, la Lazio che ospita il Milan, si parte alle 15 con Genoa Fiorosino, alle 20:45 Atalanta-Cagliari. Fine settimana intenso per gli appassionati di motori. A Madrid il Gran Premio di Spagna di Formula 1, alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. MotoGP in pista a Misano per il Gran Premio di San Marino, oggi qualifiche sprint, domani alle 14 la gara lunga. Tennis, US Open al rush finale, oggi la sfida per il titolo femminile tra Sabalenka e Rybakina. Attesa alle stelle per la finale maschile, che domani opporrà Zverev e Shelton. Ed è tutto per ora, a più tardi.
4: Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
0: Dalle 18 alle 20 per nah. Ti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla TVR del Centro Giovani di Sestri Levante.
2: Possiamo presentarla, lei è Vivetta Valacca.
3: In studio qui con noi.
2: Salve.
4: Buongiorno.
2: C'è tanto da dire, più lo dirà lei, ma noi possiamo dire che scrive, anzi diciamo bene, lei possiamo dire quasi canta, perché la poesia si canta,
4: sì,
2: lei
4: la è una poetessa.
2: Poi può spiegarlo lei, fa meglio di me sicuramente.
4: Sì, a questo punto vorrei proprio dire alcune cose che secondo me giustificano la mia presenza qui questa sera. Anche perché credo che molti ascoltatori si chiederanno cosa ci stia a fare una persona che scrive poesia in una trasmissione che prevalentemente offre musica. E sono qui perché credo profondamente, questa è veramente la cosa che connota tutto quello che faccio, che la musica e la poesia vengano prima di tutto. E questa non è una frase ad effetto per ringraziarmi il pubblico e, tra virgolette, salvare gli autori del programma, ma è una constatazione proprio dal punto di vista antropologico. E se ci pensiamo bene, il primo suono che ogni creatura avverte quando ancora si trova nel ventre materno è il battito cardiaco della madre, e questo è il ritmo. E i primi uomini, nomadi, per procurarsi il cibo, camminavano al ritmo dei loro passi, ritmo che è anche musica. La loro prima comunicazione, quella preverbale o pregrammaticale, quando ancora non c'erano le parole, erano suoni, suoni variamente modulati e quindi musica. E non è quindi un caso se gli aborigeni australiani dicono che il mondo fu creato dai canti. Ma la cosa che forse non tutti sanno è che, se è vero che nella Bibbia Dio crea attraverso la parola, gli ebrei nella sinagoga, quando celebrano il culto, non leggono la Bibbia, ma la cantano. E i miti e le storie di ogni popolo nascono come canti proprio al ritmo dei loro passi. Se vogliamo arrivare alla letteratura non nasce con la prova.

0: cosa, ma nasce con la poesia. La letteratura occidentale nasce con i poemi omerici e tutte le letterature nascono con dei poemi. La prosa viene dopo, perché in un primo tempo la prosa è la lingua destinata ad usi pratici. E appunto quello che bene avete detto, che posso dire di me stessa, che quando scrivo, prima di tutto canto qualcosa a me stessa. È un canto che nasce da solo, un ritmo interiore, e prima viene il ritmo è il sentimento, poi le parole. E una cosa che è abbastanza divertente da dire è che qualche tempo fa ho tolto l'amicizia su Facebook a un poeta che ha contestato una frase che avevo scritto. Io avevo detto che non siamo noi a possedere la poesia, ma che la poesia possedere noi. Lui ha contestato questa cosa dicendo che la poesia è ricerca, è lavoro, è fatica. Io credo che se uno scrive in quel modo faccia della retorica, dell'esercizio formale e probabilmente abbia molta spocchia, ma non sia un vero poeta, perché la poesia, esattamente come la musica, è un dono e comunque nasce dal cuore. È vero che c'è anche comunque un bagaglio di conoscenza dietro, come un musicista conosce gli altri musicisti e affina progressivamente la tecnica. Io mi sono alimentata di Omero, dei lirici greci, dei simbolisti, di Preverdi, Neruda. Quando ho scritto i primi tre libri, la trilogia, sentivo fortemente di proseguire un discorso che veniva da tanti che avevano scritto prima di me. Ma quello che ho scritto è comunque il mio canto e quindi è il canto che esprime me stessa. E a questo proposito, facendo ancora questo confronto tra poesia e musica, tengo a dire anche che sono convinta che non si possa ingannare il pubblico, perché il pubblico sente se quello che ascolta, si tratti di poesia o si tratti di musica, passa attraverso il vissuto di chi canta, di chi suona oppure no. Il musicista e il poeta sono quelli che per eccellenza trasmettono il sentimento, ma il sentimento si trasmette per via empatica, si trasmette attraverso il proprio sentimento, non attraverso la retorica. E come la musica esprime in maniera immediata emozioni che tradotte in prosa richiederebbero lunghe spiegazioni, così la poesia, grazie all'analogia, alla capacità di sintesi, alla capacità evocativa, esprime in maniera immediata ed empatica quello che in prosa richiederebbe dei discorsi lunghissimi o sarebbe addirittura inesprimibile. E questa è la giustificazione da parte mia per essere qui questa sera. E del resto il romanticismo aveva ben compreso il legame tra musica e poesia, le aveva poste al di sopra di tutte le altre forme espressive. La musica e la poesia erano le uniche, secondo il romanticismo, ad aprire la porta verso il sublime e a conferire proprio all'artista l'aureola di veggente.
1: Bello.
0: Grazie.
2: Ci racconti un po' come ha iniziato ad avvicinarsi alla poesia e soprattutto quando ha iniziato a scrivere le poesie?
0: Sì, diciamo che io non avrei mai pensato di scrivere poesia. Poi 6 anni fa, in estate, a Rapallo, quindi mentre ero allora in villeggiatura, a un certo punto ho scritto e di getto nel giro di 6 giorni è nato il primo libro. Questo primo libro l'ho tenuto nel cassetto per 2 anni. Dopo 2 anni l'ho fatto vedere a un amico che lavora all'Università di Pavia, al quale è piaciuto tantissimo e che l'ha passato ad Angelo Tonelli, che è un poeta di Lerici, che organizza Altramarea, che è una rassegna di poesia a cielo aperto, a Tellaro, e che organizza Argonauti nel Golfo degli Dei a Lerici. A lui è piaciuto tantissimo, mi ha invitato, quindi questa è stata la prima esperienza di lettura in pubblico. Nel frattempo avevo scritto di getto il secondo libro. A seguito di questo ho sottoposto il libro a un editore che l'ha pubblicato immediatamente. Sono stata invitata ad Heidelberg al Festival Mondiale di Poesia. Lì ho conosciuto Dieter Schlesak, col quale collaboro attualmente. E in coda è uscito il terzo libro e questo si è giocato praticamente nel giro di pochissimi mesi. Non avrei pensato di scrivere poesia nella mia vita. Però mi sono alimentata di poesia probabilmente così a lungo, amando Omero, amando i lirici greci, amando determinati autori, che a un certo punto, probabilmente quando ero pronta dal punto di vista linguistico, soprattutto quando le emozioni hanno lavorato dentro di me, tutto questo è uscito da solo.
2: Caspita.
1: Quindi così, improvvisamente c'è stato un momento, l'apice del, della creatività che si è convogliato.
0: E devo dire che questo però mi ha veramente aiutato molto dal punto di vista personale, perché precedentemente avevo delle grosse difficoltà ad accettare il mio tipo di sensibilità. A volte capita di chiedersi se si è adatti alla vita o meno, no? quando si è troppo sensibile. Cioè, la poesia ha dato una risposta, e poi ho cominciato a conoscere quindi gente nel settore, a vedere attraverso il contatto col pubblico effettivamente quello che scrivere poesia può dare, non soltanto se stessi ma anche agli altri, e adesso devo dire sono serena con me stessa, ecco, come non ero prima.
1: Cos'è che fa scantare la scintilla per la poesia? Cioè, c'è qualcosa a cui si ispira o che la ispira?
0: Ma i primi tre libri, che poi sono una trilogia di argomento omerico, sono nati da tutto il vissuto precedente, e tutto il vissuto precedente mi ha portato a focalizzare l'attenzione su quelli che sono i sentimenti fondamentali nella vita. Per cui queste tre opere, che sono diverse, focalizzano proprio i momenti diversi della vita e sentimenti diversi. E in seguito l'incontro con Schlesak ha fatto scattare invece quest'ultimo libro, completamente diverso, che è un dialogo lirico, e quindi alla base c'è sempre comunque un vissuto, c'è sempre un sentimento predominante. Cioè, la poesia non può essere staccata dalla vita, credo.
2: E a proposito di Schlesak, com'è stato collaborare con lui?
0: Beh, diciamo che forse usare la parola collaborare diventa troppo tecnico, perché in realtà non abbiamo collaborato, abbiamo scritto ciascuno indipendentemente dall'altro, e ci scambiavamo questi testi che arrivavano come posta alternativamente, il mio e il suo, e ciascuno di noi non sapeva cosa avrebbe scritto l'altro. E questo è veramente molto bello, perché si può veramente dire che questo è un dialogo. Cioè, è difficile usare la parola dialogo nella realtà, perché molto spesso quello che noi diciamo non viene veramente recepito dall'altro. Ciascuno di noi ovviamente dà un peso diverso ad ogni parola, in base al suo vissuto, in base alla sua sensibilità. E incontrare una persona invece che ha la stessa sensibilità, che vive le cose nello stesso modo, è un'esperienza fantastica. E lì veramente c'è il dialogo. C'è il dialogo, in fondo è l'espressione dell'empatia, l'espressione di questo qualcosa che fa sentire questo legame profondissimo che va veramente oltre la parola.
1: Quindi nelle poesie che scrivete, in questi dialoghi, cos'è che prevale? Nella sostanza prevalgono dei concetti, prevale quello che si vuole dire all'altro come sensazioni, come espressione di quello che uno sente? Adesso non so se mi sto spiegando molto bene.
0: Penso tutte le cose insieme. Per esempio, il motivo per cui in questo libro sono stata io a tradurre i suoi testi, lui ovviamente, essendo di lingua tedesca, scrive in tedesco, è proprio il fatto che comunque io sapevo quello che lui voleva dire, quindi i concetti che stanno dietro le cose che lui ha scritto, per cui chiaramente traducendo io non avrei travisato. D'altra parte tutto parte dall'emozione, chiaramente, quindi vanno insieme le due cose, insomma, sono inscindibili, credo.
2: E a proposito dell'emozione, che rapporto c'è tra la poesia e l'amore?
0: Credo che l'amore sia il sentimento più importante in assoluto. Ora, tornando sempre al discorso iniziale e cercando di guardare l'essere umano come fenomeno dal punto di vista antropologico, in fin dei conti l'amore è un bisogno primario. Cioè, il bambino, nel momento stesso in cui viene alla luce, non ha soltanto bisogno di essere protetto dal caldo, dal freddo eccessivo e nutrito, ma anche di sentirsi comunque protetto, di sentire che c'è amore. Addirittura sente l'amore, o sente se è rifiutato, ancora prima di nascere. Quindi l'amore è comunque un bisogno primario, che poi chiaramente si manifesta in momenti, in forme diverse. C'è l'amore per il proprio piccolo animale, c'è l'amore per le persone della famiglia c'è l'amore per l'amico e c'è l'amore per il partner, che è qualcosa di completamente diverso, che chiaramente a questo punto afferra in un altro modo, che fa vedere il mondo in un altro modo. Quindi l'amore da sempre è stata, credo, la cosa più cantata in assoluto in poesia, più raccontata nei film o nei romanzi, ed è un bisogno. Comunque, diciamo che nessuno di noi può in qualche modo tirarsi fuori da questo. Quindi il rapporto è comunque strettissimo.
1: Invece con la fede il rapporto com'è? Perché nelle sue poesie a volte si intravede questo, cioè a volte.
0: Sì.
1: Com'è?
0: Diciamo che in quest'ultimo libro in particolare, quello scritto con Schlesak, si vede che entrambi abbiamo una visione religiosa molto chiara. Molto chiara, che non è una visione religiosa tradizionale, ma che è la certezza comunque che ci sia questo qualcosa verso cui si va e che l'unione si realizzi in primo luogo attraverso l'amore per l'altro. In effetti questo libro, che si intitola La luce dell'anima, quindi questo titolo credo sia particolarmente significativo, è un libro nel quale fondamentalmente abbiamo tracciato il percorso del Bashert. Allora, il Bashert è una parola yiddish che significa predestinato, e nella sapienza ebraica, similmente al mito di Platone, si crede che in cielo l'anima possieda sia il principio maschile che femminile, e che al momento della nascita i due principi si scindano: il principio maschile si incarna in un corpo maschile, quello femminile in un corpo femminile. E questo sarebbe il motivo per cui gli esseri umani sarebbero alla ricerca della propria metà, che è poi quella conosciuta in cielo. E a poche persone, secondo questa visione, è dato di ritrovare la propria metà, ma qualora questo accada si avverte un forte senso di appartenenza e la sensazione di essere tornati a casa. E in effetti, in maniera diametralmente opposta, per esempio, a quella che è stata troppo lungo la visione cristiana, che è arrivata perfino alla demonizzazione della donna, la cultura ebraica ha profondamente sempre valorizzato l'unione uomo-donna, che vede addirittura come un realizzarsi del mondo a venire, quindi del mondo del cielo, già sulla terra. Quindi nel momento in cui le due persone si trovano e si riuniscono nell'amore, questo è il momento più alto della vita umana ed è il momento in cui effettivamente sono più vicini a Dio.
2: Allora, noi sappiamo che lei si definisce mito esistenzialista, però ci spieghi che cosa significa, perché noi non ne sappiamo niente.
0: Allora, nei primi tre libri, in pratica io ho parlato dei personaggi dell'Iliade e dell'Odissea, quindi personaggi del mito. E ho preso questi personaggi perché questi personaggi sono personaggi emblematici di determinate situazioni, di determinati sentimenti. Quindi il mito esistenzialismo vuole essere il parlare di sentimenti che sono universali e che comunque fanno parte del proprio vissuto attraverso dei personaggi che tutti conoscono e nei quali tutti riconoscono proprio in fondo l'esempio più eclatante, più chiaro di questi sentimenti. E il primo libro che ho scritto, Il mare dai mille occhi, è la storia di Ulisse raccontata da Penelope quando Ulisse è anziano. E in pratica, attraverso questo percorso, si arriva alla fine e la fine si apre sul senso dell'esistenza. Il secondo libro, Lo specchio del mondo, è invece un libro che parla dell'incontro tra Priamo e Achille, e ci sono da una parte Priamo che racconta queste cose di Cuba alla moglie e dall'altra Achille che ripensa a questo incontro. Ed è in fondo focalizzato tutto sul dolore della perdita, perché comunque Priamo ha perso il figlio e Achille ha perso l'amico. E si vede da questo testo che in fondo i nemici esistono soltanto perché qualcuno li fa nemici. Se non ci fosse stata la guerra, queste persone invece avrebbero avuto un grandissimo rispetto le une per le altre. E così è in questo testo. E nel terzo libro c'è Elena che torna verso Sparta, dopo la guerra di Troia, e lì c'è la grande lezione del perdono, perché anche se fondamentalmente gli altri ci perdonano, finché noi stessi non siamo arrivati ad essere in pace con noi stessi, non abbiamo accettato i nostri errori, non abbiamo accettato la nostra umanità, comunque non possiamo essere sereni. E quindi mito esistenzialismo in questo senso, perché queste figure erano le figure più idonee, secondo me, a proprio rappresentare determinati stati d'animo, determinate situazioni. Nel libro con Schlesak ci sono riferimenti mitici, biblici, filosofici, però le poesie non sono più mito esistenzialiste, sono liriche ed è un dialogo d'amore.
1: Sono rimasto, mi piace. Vabbè, cambiamo un attimo, diciamo, direzione, tra virgolette. Poeti italiani.
0: Beh, poeti italiani, primo in assoluto, sempre D'Annunzio, perché D'Annunzio è musica, più di ogni altro. D'Annunzio ha una capacità verbale che è incredibile, D'Annunzio riesce a vedere la poesia in tutto, riesce a trasformare in bello, in sublime, anche ciò che potrebbe essere apparentemente quotidiano, perché per quanto io ami appassionatamente il mare, ami la Versilia, ami la pineta della Versilia, certamente la pineta della Versilia potrebbe anche essere un luogo calpestato, sporcato, dove alla fine si può soffrire troppo il caldo, oppure ci si può inciampare negli arbusti, nella pineta di Levante di Viareggio, per esempio. E beh, chiaramente lui trasforma tutto questo in qualcosa di bellissimo, e credo che la poesia debba essere prima di tutto proprio la ricerca del bello.
2: E a proposito dei paesaggi, che importanza hanno nella poesia, nella sua poesia?
0: Tantissima, perché innanzitutto io amo in maniera viscerale il mare. Ho avuto la fortuna di potermi trasferire a vivere qui, nonostante abitassi ad Alessandria, fossi nata ad Alessandria, e scrivo solitamente proprio davanti al mare. Quindi il mare è quello che mi lava, è quello che veramente mi fa sentire bene, è quello che mi dà un ritmo, e comunque entra tantissimo nei miei testi, perché in alcune delle liriche che compongono questo dialogo La luce dell'anima si parla anche del mare o dei gabbiani, mentre nei primi tre libri, quelli della trilogia di argomento omerico, il refrain è sempre il mare. Il mare che ascolta, il mare che comprende, il mare che è lo specchio del mondo è il mare, appunto.
1: Il mare è quindi un po' in tutte le sue
0: sì, opere. In tutto.
1: Però c'è qualcuna di queste a cui è più affezionata?
0: È difficile dirlo, forse in questo momento ho un amore particolare per quest'ultimo libro, e tanto che forse non ho mai fatto per gli altri libri quello che sto facendo per questo. Cioè veramente ho molto a cuore che questo libro sia conosciuto, perché credo che risponda veramente alle domande di tutti, perché credo che sia una cosa unica in poesia che due persone scrivano insieme. E quindi noi abbiamo addirittura un progetto che va oltre la nostra vita, perché pensiamo di istituire un premio letterario con i nostri nomi e il titolo del libro.
1: E ripetiamoli un po'.
0: E questo titolo del libro è La luce dell'anima.
1: Di Vivet Avalak e
0: Dieter Schlesak. E quindi ci teniamo moltissimo. Però indubbiamente amo anche gli altri, perché proprio come ho detto, escono da me, sono il mio vissuto. Io credo che nessuno mi conosca veramente se non ha letto quello che ho scritto.
2: E a proposito dei libri, dove possiamo trovarli? Se lei ha qualche contatto anche su internet, qualche progetto futuro?
0: Sì, allora su internet ho un sito, ovviamente lo si trova digitando il mio nome, Vivetta Valacca. L'indirizzo sarebbe www.vivettavalacca.eu. C'è un sito dell'associazione che abbiamo fondato io e Schlesak, che è ADS Italia. Sono presente su Facebook individualmente e con un gruppo che si chiama Vivetta Valacca, la poesia del mare. Quindi sono rintracciabile in molti modi. Per quanto riguarda i libri, i primi tre sono venduti soprattutto su internet. La luce dell'anima è ordinabile in tutte le librerie, perché l'editore TS ha come distributore PDE, quindi se non è in libreria è possibile averlo in pochissimi giorni. Gli impegni, proprio le scadenze più diciamo più immediate, sono una presentazione al circolo di golf di Rapallo l'8 maggio.
3: Bene.
2: Grazie mille allora.
4: State ascoltando Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
0: Bene, allora leggerò qualcosa appunto dalla luce dell'anima. È un dialogo, come vi ho detto, quindi ci sono due voci, la voce maschile di Dieter Schlesak, la voce femminile, la mia. Questa sera farò entrambe le parti, ma vi dirò man mano di chi è la voce. Allora, la prima lirica è quella con cui inizia il libro, ed in questo caso è la voce femminile. Io e te insieme siamo pura luce e gioia, e allora capisci che siamo polvere di stelle e soffio di Dio. Io e te insieme, e allora tu sei più bello, e ogni ruga ha un senso, e tu sei il libro sapienziale amato. Ti leggo, e passo il mio dito su ogni segno del volto, e sfoglio le pagine del tuo corpo. Vi leggo il senso dell'amore e il mio destino. Vi leggo l'eternità che mi hai dato. Dio è amore, e solo l'amore dura eterno. Tu sei la mia identità e io la tua. La risposta maschile. Perché chi è innamorato ha bisogno della bocca, piena d'acqua? Perché questo, in fondo, non sono più io. Così ho bisogno di te, che porti in braccio questo altro. Tu vieni e vai, e lo porti con te. Come posso io vivere senza questo nostro essere, lei e lui? Lui, che con te se ne va, allungato come un'ombra nella sera. Dentro, la tua bocca c'è quest'acqua. Della vita si chiamava una volta. Che cos'è l'acqua? Ti cercavo tutto il giorno per trovarmi, colui che è nell'altro e colui che porti in braccio con te. Così ti voglio, così ci vuole Dio. Come ho detto in precedenza, le anime ritornano insieme all'unità che era quella del cielo. Stasera, come allora, uno specchio di luna, mistero che attira, l'argento fuse del nulla, e l'eterno ritorna, richiama, i due all'uno, com'è, come era in principio. Essere l'altro, nell'altro, il tuo io più vero, ricomposto, mai franto. La voce maschile. Uno, intessuto nell'altro, connaturato come forma determinata, madre del giorno eterno. E talvolta le pagine sono più bianche e più bianca la pelle, mai separabili, eco per sempre. La morbidezza, languida, leggibile, melodiosa, dentro il tuo bacio, sfogliando le labbra, dei corpi che si affondano senza parole, arrivati a casa. Gli amanti vivono, anche se separati, nella dimensione dell'amore che è solo loro. Nell'estate del cuore, nell'isola sacra, giorno e notte io vivo con te, cantico dei cantici, locus amenus, doron dell'uno creato per noi, la bussola dell'amore unica guida, pneuma dell'uno che gonfia le vele, il luogo segreto, inaccessibile agli altri. Questo è il mistero. Betel è là. Betel è la casa di Dio. La risposta maschile. Come la parola, che era fin dal principio, ci ama profondamente, più profonda di noi, nel desiderio di ogni giorno, noi intuiamo fin da ora, come predestinato noi, fin dal principio, quello che siamo. Tu in me, io in te, noi in noi, ora e ogni giorno. Come si può ritrarre l'amore? Voglio nominare l'amore al suo nome oggi. Voglio dipingere l'amore al suo volto oggi. Voglio toccare l'amore al suo corpo oggi. E se qualcuno non ci crede, non ci ha visti insieme, se ha dei dubbi, non ci ha sentiti insieme, se non crede nell'amore, non sa come mi bacia lui, il mio amore. La voce maschile. È già così che l'amore ci cambia, noi. Non siamo più quello che una volta pensavamo di essere. Noi siamo un altro. Siamo l'immagine scaturita da noi, un bambino. Il resto è durato così a lungo finché la scoperta che noi ci amiamo ha gridato molto più forte di quello che eravamo prima. Presto viene il momento della verità. Un lampo, spesso solo una parola, e ci scopre che noi non siamo noi, che noi ha trasformato in carne e sangue il nostro desiderio. E allora noi dobbiamo essere ciò che adesso siamo, e soltanto la separazione ne è la prova. L'amore è rivelazione, è la rivelazione suprema. Destino insieme, anima del mondo disvelata, suprema estasi, percorrere il tuo volto, solido, liquido, l'amore forma di te e il tuo calore in me. Mi brucia la tua presenza, ma arde di più la tua assenza. Nel corpo rimani presente, tu assente. Io ospito in ogni luogo la tua epifania. La voce maschile. Ci ha toccato ciò che è stato sempre, millenni interi aspettando amore, prima che l'amore adesso ci facesse nascere. Nei tempi eterni, prima, ci siamo conosciuti come bambini fratelli, padre e figlia, come amici o come sposi, uomo e donna. L'amore è rivelazione del sacro che c'è in ciascuno di noi. Parola come acqua, sacra, vivo lucore, dir amore. Si posa su tutto, rinnova il mondo. Parola prima inusuale mi porta e pretende il tributo di un me sacerdote. Non posso fermare il canto, chiudere le fonti empio. Sacerdote è il poeta, ma chi ama è re sacerdote. La voce maschile. Sei tu il cammino, è il volo che l'afferra? Sai tu, l'amore è vita, per sempre. Tu, questa luce eterna arde qui, quando l'avvenire rubato ritorna come essere, ed io allora non so più e taccio, ma parla a te, a me, e sussurra, tu, mia amata essenza. Ho scritto poesie su di te, amore mio, ho rubato parole all'ineffabile, la mia lingua, offerta all'inesprimibile. Sono esausta, mio amore, la felicità mi sovrasta, sono nella sua ombra e devo riposare. Aspetto gli angeli che portano cibo ai profeti. Lo seppero bene Eliseo e Giona, come consuma l'amore. Eppure, io sono parola, lo vedi, anche ora. Il mio fatum, cantare e amarti. Il mio fatum, essere visitata dal luminoso. Ancora, ancora. La risposta. Immortale l'amata, così io la cerco, perché mi mancava sempre, da quando vivo. Soltanto, non sapevo ancora che io ereditavo, a quest'età, il mondo. Io sono adesso nessuno. Cosa mi rimane? Perdermi, conoscere, rinascere. Il filo della prevedibilità è spezzato. Nessuno, ovviamente, nell'Odissea è Omero, e nessuno nella Bibbia è anche Dio. Stelle, appunti sull'infinito, scritti col dito di Dio, colonne d'Ercole dell'immoto eterno. Da dove siamo venuti, amore? E dove andremo noi, sospesi ora in questo tempo provvisorio? Il nostro sentimento è luce qui. La poesia è quel che saremo, siamo ora, scrittura che vive. Io, da te strappata all'effimero, tu nel cerchio sacro delle mie braccia. È questo il volo che altri hanno tentato invano? Per noi è facile, impossibile, sarebbe non volare. Ancora la voce maschile. Oh cara, vieni e rimani ora con me. Tu sei l'ultimo abisso. Vieni e tienimi. Vieni e mettiti comoda adesso nella frase. Così, rannicchiati contro il tempo, amiamo tutto di noi e ci baciamo. Io sento ora la tua bocca, io sento il soffio, la tua lingua. La saliva parla, si scambia dolce. E tutto quello che tu sei, adesso sono io, con te, confuso col tuo viso. Nell'orizzonte barche senza vele, come scheletri con la loro scienza di arrivo. Cosa e dove arriva, tu lo sai. Cosa insegnano barche e vela? Solo arrivare mi è strano e lontano. E nel tuo paesaggio, qui, risplendi intatta cosa in cielo è la forza, futuro. Tu sai cosa significa il morire, lo sogni senza mai nominarlo. Vieni, amore, ora ti prendo con me, la mia parola, giù. Il corpo, il fratello corpo si apre, scivoliamo insieme, slitta nel profondo, nel mezzo il corpo, tu, e il tempo vibra in un punto. Chiudo con questa lirica in cui si fa cenno ad Hermes, il messaggero degli dei, il dio dai piedi alati che volava rapidamente da un luogo all'altro, ma l'amore fa sentire l'altro presente anche quando non c'è. Ali tanto rapide non ebbe, neppure Hermes Argeifonte. Ti vivo, mio amore, lì dove sei ti sento, coscienza viva del tuo corpo, di te che ti muovi e pensi lì dove sei. L'eco della tua presenza vive qui, le membra raggiunte dal tuo pensiero, tu in me. Vivi tu adesso, amore, qui e lì. Divini ci fa l'amore, io lì, tu qui. Ali tanto rapide non ebbe, neppure Hermes Argeifonte. Sì, io sono veramente felice di questi brani, perché sono legatissima a questi pezzi. Prima di tutto perché sono delle improvvisazioni di pianoforte che amo tantissimo. Mi piacciono veramente, le sento, mi riconosco in ogni nota suonata. E poi perché questi brani sono stati eseguiti per la prima volta da Pietro Trivisonno in occasione di una presentazione che è stata fatta al Teatro delle Clarisse sui romanzi di Dieter Schlesak, vale a dire Uomo senza radici e prima ancora Il farmacista di Auschwitz, che sono stati pubblicati da Garzanti con la prefazione di Claudio Magris, e in quell'occasione abbiamo anche presentato alcune liriche da questo nostro dialogo. E la cosa veramente emozionante per me è stata appunto che a suonare fosse Pietro, perché c'è un rapporto d'affetto molto profondo con lui e soprattutto stimo tantissimo veramente il modo in cui suona. E le improvvisazioni sono veramente legate a quello che lui ha sentito, sia in termini di emozione sia proprio attraverso le immagini che comunque i testi letti hanno suscitato in lui. Quindi non potrebbe esserci veramente musica migliore. E ringrazio di questo.
1: E io devo ringraziare anche per l'occasione che mi è stata data, appunto, cioè per me è stato un onore, devo proprio dirlo, prendere parte a questa cosa. Cioè, intanto non mi è mai capitato prima, possiamo dire nella mia breve carriera di musicista, se possiamo chiamarla carriera, una cosa così, sia come modalità, diciamo, che come impatto emotivo. Cioè, per me è stato davvero, non so come dire, perché le parole qua sono davvero, sono molto difficili da trovare, delle parole che rendano la sensazione che si ha sul momento e la sensazione che si ha dopo, quando ti risvegli dal sogno, perché queste parole davvero mi hanno comunicato qualcosa che poi è riuscito a materializzarsi nella musica. Ed è una cosa assurda quasi, perché quando sei lì che butti fuori quello che hai dentro e non riesci a controllarti, sei, ma non dire vittima della situazione è brutto, però non riesci a controllarla, tu hai qualcosa che ti deve uscire.
0: È la musica che possiede te,
1: sì,
0: e non tu che possiedi,
1: sì,
0: la musica.
1: È davvero, e poi quando io mi riascolto, perché io, cioè, lo dico spesso, lo dirò sempre, sono molto autocritico, mi riascolto e mi autoinsulto, e invece qua no, è la prima volta che mi capita di dire, di non stare a dire cosa ho fatto, cosa non ho fatto. Lo trovo tutto così, ogni cosa al suo posto, ma non per con piacere, per dire adesso mi piaccio da solo, mi vanto, non mi riconosco quasi. Cioè, sono sicuro che se io, vabbè, quando improvvisi è vero, ogni volta è diverso, io non riuscirei in ogni caso a riprodurre un'improvvisazione una seconda volta, ma neanche volendo, se me la studiassi a casa sentendomi la registrazione non sarebbe più un'improvvisazione. Ma quando mi sento che quello che ho fatto lì appartiene a quella situazione, a quello che provavo in quel momento, è proprio un'altra cosa. Cioè, io non avrei mai suonato cose così, cose con quelle sfumature, non avrei mai provato quelle sensazioni se non avessi partecipato, se non avessi ascoltato quello che ho ascoltato. È stato davvero, m'ha dato, da quanto ho capito ha anche dato, sono riuscito io a dare qualcosa.
0: Tantissimo.
1: È stato bello perché si è creato un ponte, è un ponte saldo già secondo me,
0: sì,
1: e che può soltanto rinforzarsi.
0: È bellissimo veramente. Io ringrazio tantissimo di tutto, di questa possibilità di parlare a tantissima gente e soprattutto di parlare in questo clima, perché non so se questo potrà essere recepito da tutti, ma la sensazione è veramente di amore in questo momento, ecco, tra noi, questo è molto bello.
1: Grazie a lei che è venuta qua.
2: Sì, grazie.
1: Un ospite tosto, come tutti, però.
2: Sì.
1: Tutti i nostri ospiti sono
0: sì,
1: tosti.
0: Questa è una radio tosta, assolutamente.
1: Grazie.
2: Grazie.
4: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
3: Sono le 14:08.

0: l'Istituto di Istruzione Superiore Galilei di Albenga, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Gaslini Meucci di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri della
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: il Centro Giovani Informa Giovani di La Spezia, l'Istituto Tecnico in Memoria dei Morti per la Patria di Chiavari, l'Istituto d'Arte di Chiavari, il Liceo Classico Scientifico King di Genova.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dico a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. La vittoria della Fiorentina a Venezia nel segno del 3-3 come i primi punti stagionali dei Viola e i gol di Mastantuono ha introdotto la quarta di Serie A che prosegue oggi, aperto da Genoa a Frosinone. Il sabato propone alle 18 quello che tradizione e classifica alla mano è il match di cartello del turno. La Lazio, una delle tre capolista a punteggio pieno, ospita il Milan. Tegola dell'ultima ora sui biancocelesti. Duchi operato per una frattura alla mano. Al suo posto debutta Schutalo. Alle 20:45 Atalanta-Cagliari. Tra le gare di domani spicca Napoli-Bologna. Dopo tre sconfitte consecutive tra campionato e Champions, clima da ultima spiaggia tra i partenopei. Max Allegri.
1: Domani per noi è una possibilità di iniziare a vincere in casa, che non l'abbiamo ancora fatto, anche se abbiamo giocato solo col Como in Champions con l'Arsenal. E domani sono poche chiacchiere da fare, perché comunque sappiamo del momento in cui siamo, veniamo da tre sconfitte. In questi momenti credo che ci sia poco da parlare, ma solamente da fare.
0: Lunedì chiusura del turno con le gare di tre reduci dalla Champions: Como in casa col Parma, Roma in trasferta col Torino, Inter a San Siro con l'Udinese. Giunta alla quarta giornata anche la Serie B, in testa alla classifica da sola a punteggio pieno c'è il Palermo, di scena domani ad Avellino. C'è la firma di Marco Bezzecchi nelle qualifiche MotoGP del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. A Misano Adriatico il pilota Aprilia centra la pole col record della pista. La gara domani alle 14. Un'ora più tardi, sempre domani, semaforo verde del Gran Premio di Spagna di Formula 1 a Madrid. Dalle 16 di oggi le qualifiche. Pallavolo, ha archiviato il successo sulla Svezia e le emozioni del debutto nell'arena all'aperto di Piazza Plebiscito a Napoli. L'Italia affronta stasera il secondo match della fase a gironi degli europei maschili. A Modena alle 21, azzurri opposti alla Grecia, il centrale Gianluca Galassi.
2: Un'altra avversaria temibile, l'abbiamo vista giocare contro in semifinale gioco di Mediterraneo, no? E sappiamo quello che possono fare, noi non vediamo l'ora di giocare a Modena in un palazzetto così storico, così ricco di storia, e di abbracciare i nostri tifosi, quindi non vediamo l'ora per fare un'altra grande partita di livello. Stiamo bene a livello fisico, che è la cosa più importante, perché comunque l'Europeo è una competizione lunga e dobbiamo essere pronti a battagliare per diverse partite.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Pum pum pum pum pum.
1: Hey yo, la radio jeans e il microfono.
2: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
1: Ogni sera la serie musica in tua.
2: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
1: Ok, yo, bella raga. Solo musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera. Dalle 18 alle 20.

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Tutte le famiglie felici sono simili fra loro. Ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. Anna Caerina, Lev Tolstoj. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Colombo di Sanremo.
2: Buongiorno, parliamo dalla redazione del Colombo di Sanremo. Intervistiamo il regista sanremese Marco Di Gerlando. Una prima curiosità, come le è venuto in mente di cominciare questo lavoro?
3: Bella domanda, è arrivata così. Cioè, sono sempre stato appassionato di cinema, ho guardato tantissimi film

0: Inizialmente ho iniziato come disegnatore di fumetti, quindi da ragazzino disegnavo proprio dei fumetti horror, thriller, e quindi già c'era un appoggio alle immagini da parte mia. E dopodiché, con la prima videocamera familiare, ho iniziato a girare qualche scenetta e poi ho cominciato a scrivere qualche storia, poi da lì sono diventati cortometraggi, film, eccetera. È nata proprio come una passione fortissima verso le immagini.
1: Che difficoltà ci sono nel fare regista in una città di provincia come Sanremo?
0: Difficoltà ce n'è tantissime. Può essere una carta a favore il fatto di essere in una città piccola e quindi essere un'unica realtà che fa questo tipo di lavoro. Però è anche vero che una città come Sanremo, nonostante da fuori appaia come una città propensa allo spettacolo a 360 gradi, in realtà non è tutto così, e quindi le difficoltà sono molte, quindi a partire dall'aiuto economico da parte delle istituzioni, trovare sponsor per portare avanti i progetti è assai difficile. L'arte di arrangiarsi e quindi di dare libero sfogo alla passione è quello che poi realmente ci aiuta nel portare a termine progetti culturali come film e video in generale.
1: I suoi film hanno vinto numerosi premi in concorsi nazionali e internazionali. Qual è il lavoro che le ha dato più soddisfazione?
0: Per i lavori penso tutti, perché comunque ogni lavoro mi ha lasciato sempre qualcosa di diverso. Se proprio devo fare un nome, l'opera con la quale mi sento più me stesso è un cortometraggio che ho girato nel 2008, che si intitola Taxi. E a questo cortometraggio qua sono molto affezionato, perché è un po' un rispolverare anche della mia adolescenza. Cioè, io sono cresciuto a Pane di Landog, che è un fumetto italiano molto conosciuto, e quindi esprimere attraverso le immagini una storia ispirata a un Dylan Dog per me è stato toccare veramente il paradiso con un dito, anzi dovrei dire l'inferno, visto le tematiche che tratta il fumetto.
1: Da qualche anno collabora con alcune scuole per dei progetti di laboratorio cinematografico. Secondo lei che valenze formative hanno queste iniziative per i ragazzi?
0: Beh, intanto secondo me l'obiettivo principale di questo tipo di lavori con le scuole è lavorare molto sul gruppo. Perché? Perché se c'è un buon gruppo, una buona atmosfera, questa poi rimane impressa nel lavoro stesso. Cosa molto importante secondo me è un approccio da parte dei ragazzi alla creatività e al mettersi in gioco. Questa secondo me ha valenza fondamentale, perché non è un lavoro che viene impostato e basta su un determinato personaggio o su una determinata storia. C'è una ricerca, uno scendere in profondo in se stessi, e quindi poi esprimere delle emozioni nella maniera più credibile possibile. E quindi per i ragazzi credo che sia un'esperienza importante.
1: Se avesse un budget illimitato, che argomento le piacerebbe trattare?
0: Non lo so. Io per adesso mi sono sempre arrangiato con piccoli budget. Probabilmente se avessi un budget illimitato non lo so, forse farei una storia su un regista che ha sempre lavorato con un budget limitato, che all'improvviso si trova ad avere un budget illimitato, e quindi costruirei la storia su questo tipo di andazzo.
1: Ha un regista come punto di riferimento?
0: Beh, registi ce n'è tanti. Secondo me i migliori sono due. Uno è sicuramente italiano, che è Sergio Leone, perché proprio è il regista con la R e tutte le altre lettere maiuscole. E poi un altro è sicuramente Kubrick, perché è il regista più completo. Completo perché? Perché è un regista che non è che ha lavorato solo su un unico genere, ha toccato numerosi generi e di tutti questi generi ne ha fatto un capolavoro. Quindi il mio modello è lui, poi arrivare al suo livello è un altro discorso.
1: Quali consigli potrebbe dare un giovane che vuole intraprendere questa carriera?
0: Beh, intanto mettere da parte i pensieri e le preoccupazioni e lanciarsi veramente in questa cosa se ci crede veramente. Perché credo che non ci sia cosa più bella che seguire la propria ispirazione e la propria arte. Poi il resto viene tutto da sé.
1: La ringraziamo per la disponibilità. Arrivederci.
0: Grazie a voi.
2: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
3: Come ti vesti al mattino?
2: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
4: Viva l'Italia, l'Italia che sta in mezzo al mare.

0: I'm a sugar. I'm a sugar.
1: State ascoltando la giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria. Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
1: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: pomeriggio e bentrovati. Io sono Chiara Di Paola.
1: Resta un attimo soltanto.
0: Siamo all'Istituto Comprensivo San Costantino, a San Costantino Calabro, con gli studenti anche di Francia e di Ionadi. Stiamo svolgendo un progetto di radio, inclusione e podcast. Diamo voce agli studenti e alle studentesse delle scuole medie. Oggi con le classi seconde approfondiremo un tema molto delicato e molto importante. Anche ricorderemo anche le figure di Falcone e di Borsellino. Ci saranno interviste, poesie, contributi, insomma, veramente tanta carne al fuoco. E io vado subito a presentare le mie prime ospiti. Al mio fianco ho due Noemi. Buon pomeriggio,
2: buon pomeriggio.
0: Noemi, buon pomeriggio anche all'altra
2: buon pomeriggio.
0: Noemi. E a Lucrezia.
3: Buon pomeriggio.
0: In regia ci sono invece Giuseppe e Francesco. Naturalmente diamo il buon pomeriggio anche a loro e alla professoressa Marica Nazionale. Allora ragazzi, ragazze, stiamo parlando di Falcone e di Borsellino. Stiamo parlando di mafia e soprattutto di antimafia. Di cosa si tratta? Da dove partiamo, Noemi?
2: Allora, la lotta dello Stato alla mafia ha radici molto lontane. La prima commissione parlamentare antimafia nasce nel 1962. Il movimento antimafia è un'espressione che racchiude tutti i movimenti che contrastano appunto la mafia. I simboli del movimento antimafia sono ad esempio il giornalista Peppino Impastato, Libero Grassi, e i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Inoltre ci sono anche delle associazioni come Libera e Agio Pizzo. Particolarmente adesso è attiva l'associazione Libera, che promuove i diritti di cittadinanza, la cultura della legalità democratica, la giustizia sociale, la pace, la solidarietà, e valorizza le memorie delle vittime di mafia e di ogni altra violenza.
4: Giovanni Falcone nasce a Palermo il 18 maggio 1939. Dopo aver frequentato il liceo classico, si iscrive alla facoltà di giurisprudenza. Capisce subito che la sua strada sarà la magistratura. Falcone, infatti, è stato un magistrato che ha dedicato la sua vita alla lotta alla mafia, che lui definisce un'organizzazione unica e non un insieme di bande. Giovanni Falcone aveva capito che per combattere la mafia i giudici dovevano lavorare insieme. Infatti nasce il pool antimafia, una squadra per combattere Cosa Nostra. Fa arrestare diversi mafiosi e Falcone diventa il simbolo di una Sicilia che cambia. Questo suo impegno contro la mafia gli costerà la vita.
5: Paolo Borsellino nasce a Palermo il 19 gennaio 1940, dove la famiglia possedeva una farmacia. Laureandosi con lode in giurisprudenza nel 1962, partecipa al concorso di accesso alla magistratura, divenendo allora il magistrato più giovane d'Italia. Lui, insieme al suo amico Giovanni Falcone, hanno sfidato il mostro più cattivo, la mafia. Infatti venne ucciso dalla mafia sotto casa della madre il 19 luglio 1992, nella strage di Via D'Amelio. Mentre stava passando un'auto imbottita di tritolo, esplose vicino a lui, uccidendolo. Oltre a lui vennero uccisi anche i suoi 5 agenti di scorta. Tuttora viene ricordato insieme al suo amico Falcone il 23 maggio.
0: E al mio fianco mi hanno raggiunta anche Michele e Kevin, a cui do il buon pomeriggio e bentrovati. Ciao ragazzi, ciao Michele, buon pomeriggio anche a Kevin. Parlavamo dell'antimafia, Michele, e tu ti sei preparato su una parte fondamentale dell'antimafia. Tra l'altro se ne è parlato tanto ultimamente anche in relazione all'arresto di Matteo Messina Denaro.
6: Una parte dell'antimafia sono sicuramente anche i cosiddetti cacciatori di latitanti, che si nascondono in dei posti chiamati bunker, che si trovano spesso in luoghi difficilmente raggiungibili. Ma per fortuna ci sono i cosiddetti scovalatitanti che visitano proprio questi posti e li cercano proprio nei bunker. Quello che cercano non sono solo i latitanti, ma anche provano le piantagioni.
7: La Calabria ha una morfologia molto particolare e i latitanti hanno sempre sfruttato la conoscenza del loro territorio, caratterizzato da zone montuose non facilmente raggiungibili.
1: Semplicemente pensa, prima di sparare pensa.
6: Inoltre le statistiche dicono che i cacciatori di latitanti hanno dato giustizia a più di 310 latitanti.
0: Sì, li hanno scovati esattamente all'interno dei bunker, insomma, come ci raccontava anche Kevin, la Calabria, noi parliamo di Calabria perché naturalmente ci troviamo adesso in questo territorio, si adatta particolarmente, no? Anche proprio ai latitanti, ma sia in Sicilia, in Calabria, insomma in tutta Italia, naturalmente queste figure sono fondamentali, cacciatori di latitanti, per scovarli e quindi per combattere anche attivamente la mafia.
1: Pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare.
0: E torniamo in diretta, puntata speciale dedicata alla strage di Capaci, alla strage di Via D'Amelio, il ricordo di Falcone e Borsellino. Lo facciamo dall'Istituto Comprensivo San Costantino, ci troviamo a San Costantino Calabro vicino Vibo Valentia per il progetto di inclusione, di partecipazione e di razza. Abbiamo raccontato brevemente, ecco, le figure di Falcone e di Borsellino, fondamentali, Giuseppe, a cui do subito il buon pomeriggio, ben trovato.
3: Buon pomeriggio.
0: Anche e soprattutto per aver realizzato il maxi processo. Di che si tratta?
3: Io inizierei con una citazione dell'ex procuratore Grasso, che diceva che col maxi processo che il lavoro di Falcone e Borsellino diventa verità giudiziaria. Il procuratore Grasso era un giudice a latere e protagonista in prima persona del maxi processo, che era proprio un evento epocale per la giustizia italiana e per la lotta delle mafie, ricco di colpi di scena e aneddoti clamorosi. Per spiegare che cos'è il maxi processo, è stato un processo penale celebrato a Palermo per crimini di mafia che durò dal 1986 al 1992. Questo maxi processo ha rappresentato uno spartiacque nella lotta alla mafia. Infatti, grazie alla rivelazione dei pentiti che si è svelata la struttura della stessa mafia, e viene confermata la tesi di Falcone, che diceva: Cosa Nostra è un'organizzazione unitaria e verticistica.
0: Sei stato bravissimo, Giuseppe, ci hai spiegato un concetto molto complicato, no? Quello del maxi processo, che effettivamente è stato il punto di finale del lavoro di Falcone e di Borsellino. Noi ragazzi, Giuseppe, anche a te do il buon pomeriggio, questo blocco è facilissimo, tre Giuseppe e un Francesco, quindi vado sul sicuro. Buon pomeriggio,
8: buon pomeriggio.
0: Francesco, con te e con i tuoi compagni, quindi do anche il buon pomeriggio all'altro Giuseppe.
8: Buon pomeriggio.
0: E a Francesco.
9: Buon pomeriggio.
0: Abbiamo analizzato anche che cos'è stata la strage di Capaci, no? È stato un evento che ha sconvolto veramente tutta Italia. Abbiamo anche intervistato poi i vostri genitori, e ci ascolteremo anche le loro voci per capire allora come è stata recepita, insomma, quali sono state, no, le impressioni di questo atto così drammatico, che oggi sentiamo un po' distante perché lo leggiamo, lo studiamo sui libri di scuola, ma che insomma è avvenuto veramente pochi anni fa. Di cosa si è trattato, Francesco?
9: La strage di Capaci fu un attentato di stampo terroristico mafioso compiuto da Cosa Nostra il 23 maggio nel 1992 nei pressi di Capaci, con una carica composta da tritolo, per uccidere il magistrato antimafia Giovanni Falcone. Lui stava tornando a casa da Roma, come di solito faceva nel fine settimana, insieme alla moglie Francesca. Gli attentatori fecero esplodere un tratto dall'autostrada A29 alle ore 17:57, mentre vi passavano sopra il corteo della scorta con a bordo il giudice, la moglie e gli agenti di polizia, sistemati in tre Fiat croma blindate. Oltre al giudice morirono altre quattro persone: la moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato, gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Ci furono inoltre altri 23 feriti, tra cui anche l'autista Giuseppe Costanza. Si tratta della strage mafiosa più ricordata della storia. Sono passati ormai 30 anni e ogni anno il Ministero dell'Istruzione organizza la manifestazione Parleremo Chiama Italia, per coinvolgere gli studenti nella celebrazione in onore delle vittime.
8: chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola. Anche queste parole fanno parte dell'eredità lasciata agli italiani da un eroe dello Stato che ha dato la vita nella lotta alla mafia. Il magistrato Paolo Borsellino, strappato alla vita in un attentato a 57 giorni dalla strage di Capaci, nella quale perse la vita il suo collega e amico Giovanni Falcone, insieme alla moglie e agli agenti della scorta. Il 19 luglio 1992, nel pomeriggio, un boato risuona in una via D'Amelio a Palermo e l'esplosione di un'autobomba con 50 kg di tritolo che uccide con il giudice del pool antimafia 5 uomini della scorta: Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina e Claudio Traina.
0: Accanto a Falcone e Borsellino, Giuseppe, abbiamo scelto di parlare anche di un altro personaggio veramente fondamentale nella lotta alla mafia, anche perché una delle sedi del vostro istituto si trova proprio nella via a lui intitolata.
10: Il generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa è stato ucciso il 3 settembre del 1982 a Palermo. È stato vittima di un agguato mafioso insieme alla moglie Emanuela Setti e l'agente di scorta Domenico Russo. Era un carabiniere, figlio di un carabiniere, Dalla Chiesa.

0: ecco, i nostri studenti hanno anche intervistato i loro genitori per capire come è stata recepita in quel momento la strage, no? Parliamo in particolare adesso della strage di Capaci. Quindi sentiamo anche direttamente le vostre voci, le voci dei vostri genitori. Alcuni diranno di lei alla mamma, eh? Qui c'è professionalità.
1: Cosa ti ricordi della strage di Capaci? Come l'hai vissuta?
2: Mi ricordo che quel giorno, il 23 maggio del 92, era di pomeriggio, ero a casa. Io avevo 17 anni. E sì, mi ricordo che, sì, quando lungo l'autostrada che da Trapani porta a Palermo si verificò la cosiddetta strage di Capaci. La TV mandava in onda edizioni speciali dei telegiornali e si vedevano immagini che non dimenticherò mai. Non capivo bene cosa stava succedendo, ma era evidente che qualcosa di grosso stava accadendo. Si vedevano scene drammatiche, scene di guerra. Nei giorni successivi capì che la mafia aveva dichiarato guerra allo Stato.
1: Grazie per l'intervista.
3: Buon pomeriggio, volevo fare alcune domande per quanto riguarda la strage di Capaci.
4: Certamente.
3: Cosa ricorda lei?
4: Avevo 12 anni all'epoca e mi ricordo che ad un certo punto ogni canale televisivo mandava in onda immagini raccapriccianti. Una bomba aveva fatto saltare in aria Giovanni Falcone, sua moglie e gli uomini della scorta.
3: Come è stata vissuta?
4: È stata un'esperienza molto brutta vedere che un uomo che ha lottato così tanto per la giustizia facesse questa fine orribile, essere ucciso brutalmente da uomini senza scrupoli e senza coscienza.
3: Ok, buonasera.
4: Arrivederci.
5: Buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio.
5: Cosa ti ricordi della strage di Capaci?
6: Un ricordo abbastanza lucido, perché anche se sono trascorsi 31 anni ricordo tutto con estrema lucidità. Avevo 12 anni, ero a casa con la TV accesa e a un certo punto è partita questa edizione straordinaria che raccontava appunto di questa strage che era avvenuta a Capaci, dove il giudice Giovanni Falcone insieme alla moglie e alcuni componenti della sua scorta erano stati fatti saltare in aria con 500 kg di esplosivo. Se penso e mi metto a riflettere, ricordo ancora con estrema lucidità quelle immagini, perché dell'autostrada non era rimasto niente. Ricordo che c'erano un sacco di detriti, di pietre, tantissime persone che erano accorse sul posto, perché quelle immagini che io vedevo erano delle immagini mandate in diretta, quindi direttamente dal posto dove appunto era avvenuta questa strage. E ricordo che questa macchina praticamente per via dell'esplosione era stata sbalzata fuori dall'autostrada. E niente, sono dei ricordi abbastanza forti, nel senso che questo evento è stato molto importante per noi giovani, perché ha cambiato il nostro modo di vedere e di guardare le cose. Forse per la prima volta, almeno noi come mia generazione, abbiamo aperto gli occhi su quello che era la mafia, su quello che realmente voleva dire mafia. Mi dispiace tanto pensare che affinché potesse venire, insomma, veramente compreso quello che era la mafia, abbiano dovuto perdere la vita due persone straordinarie, perché ricordo che due mesi dopo, nel mese di luglio, è morto poi anche Paolo Borsellino, che era un altro giudice insieme a Giovanni, e che erano queste persone che avevano lottato tanto per combattere proprio la criminalità.
7: E cosa ti ricordi della strage di Capaci?
8: Della strage di Capaci mi ricordo che è stato un attentato mafioso terroristico ai danni del magistrato antimafia Giovanni Falcone e di sua moglie. In pratica stava tornando da Roma e andava verso Palermo ed è stata fatta esplodere l'auto su cui viaggiava.
7: Come è stata vissuta?
8: Sicuramente è stata vissuta malissimo, perché è brutto pensare che ancora al tempo d'oggi esistono persone capaci di provocare così tanto dolore. Io penso che alla fine ci ha insegnato tanto Giovanni Falcone, e ci ha insegnato soprattutto che bisogna sempre camminare a testa alta e soprattutto avere il coraggio di ribellarsi e reagire sempre alle ingiustizie della vita.
0: Questi ricordi delle mamme e dei papà, delle zie e degli zii dei nostri studenti, gli studenti dell'Istituto Comprensivo San Costantino Calabro. Stiamo parlando della strage di Capaci, stiamo parlando della strage di Via D'Amelio, lo stiamo facendo nel territorio del Vibonese, proprio con chi vive la scuola tutti i giorni. Ci prendiamo una pausa musicale e poi torniamo anche per capire cosa possiamo fare noi nel nostro piccolo per combattere la mafia.

0: dei plessi del vostro istituto, ma se noi dobbiamo calare nella realtà anche quello che abbiamo raccontato, meglio nell'attualità quello che abbiamo raccontato, c'è qualcosa che possiamo fare anche noi singolarmente per lottare contro la mafia?
1: Sì, per combattere la mafia e promuovere la cultura della legalità possiamo rispettare la legge.
2: Rispettare le regole nelle piccole come nelle grandi cose. Rubare è certamente illegale, ma andare in motorino senza casco significa ugualmente farsi beffa di norme poste per la sicurezza e per il bene di tutti.
1: Denunciare le ingiustizie.
2: Denunciare le ingiustizie e i soprusi di cui siamo testimoni, come gli atteggiamenti dei bulli.
3: Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto.
1: Combattere con il proprio comportamento la cultura antidemocratica della legalità fondata sulla violenza e sulla legge dei più forti, e invece promuovere la legalità, il rispetto e la solidarietà.
3: Per eroi come io e te. Se avrai paura allora stringimi le mani, perché
1: pensare al bene collettivo.
2: Pensare al benessere collettivo e non al proprio interesse.
0: Insomma, anche tutti i piccoli comportamenti che possiamo attuare realmente, no? Nella nostra vita quotidiana, piccoli obiettivi che però portano a grandi obiettivi. Sono anche gli obiettivi che studiate a scuola nell'ambito dell'educazione civica e nell'ambito dei cosiddetti goal dell'ONU. Ce n'è uno in particolare, Giuseppe, che parla proprio di questo, in cui possiamo far rientrare l'antimafia.
4: Esattamente, Chiara. L'obiettivo numero 16, che mira a ottenere società politiche incluse entro il 2030.
0: Inclusive entro il 2030, esattamente.
4: Per raggiungere tale scopo, l'obiettivo 16 chiede di ridurre tutte le forme di violenza, fermare la tortura e combattere tutte le forme di criminalità organizzata.
3: Se avrai paura, allora stringimi le mani.
0: Grazie ai nostri ragazzi, grazie ad Anastasia, a Jasmine, a Nabila e a Giuseppe per, insomma, queste parole. Noi ci prendiamo un'altra pausa musicale e poi torniamo anche con una poesia che hanno preparato e che hanno imparato i nostri studenti.
3: Per ogni sbaglio che non hai capito, per ogni volta che hai ricominciato, per ogni giorno.
0: Mi devo correggere perché la canzone non è stata scelta. Tutte le altre sì, sono state scelte da Francesco. Questa invece dal nostro Giuseppe. Ma i figli non sono dell'epoca mia? Non sono un po' vecchiotti per voi?
5: Il gruppo musicale non tanto la conosco. Musicale. Io conoscevo più la canzone.
0: Ti piace? Come mai l'hai scelta?
5: L'ho scelta perché è una tra le più importanti che ha scelto Sky Sport, proprio per sponsorizzare i motori. E infatti
0: non avevo dubbi, è come ti
5: infatti,
0: sbagli.
5: Infatti questa canzone, sì. A me mi dà molta grinta quando la sento.
0: Dovete sapere che il nostro Giuseppe è un appassionatissimo di motori. Chi segue e chi ha ascoltato altre puntate di Radio Awards non ha dubbi. Infatti si presenta col suo cappellino della Formula 1. Non avevamo dubbi. Bravo Giuseppe, ci sei piaciuto, ci dà grinta questa canzone. Siamo qui in compagnia adesso di Domenico e Giuseppe, sempre dell'Istituto Comprensivo San Costantino. Buon pomeriggio Domenico.
6: Buon pomeriggio.
0: E ben trovato Giuseppe.
1: Buon pomeriggio.
0: In cabina di regia abbiamo sempre il nostro Giuseppe per raccontare al meglio le figure di Falcone e Borsellino e anche giusto citare alcune delle loro frasi più famose. Partiamo da Domenico, quali frasi hai scelto, quali ti hanno maggiormente colpito?
6: La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani hanno un inizio e una fine. Credo che ognuno di noi debba essere giudicato per ciò che ha fatto. Contano le azioni, non le parole. Se vogliamo combattere efficacemente la mafia, non dobbiamo trasformarla in un mostro né pensare che sia una piora o un cancro. Dobbiamo riconoscere che ci rassomiglia.
1: Voglio ricordare tre frasi celebri che ha pronunciato Borsellino. La paura è umana, ma combattetela con il coraggio. Se la gioventù le negherà il consenso, anche l'onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo.

0: Abbiamo anche una poesia che avete studiato a scuola, avete imparato a memoria, avete deciso di recitarci oggi, proprio dedicata a Giovanni Falcone. Lascio la parola a voi, prima però vi saluto e do il buon pomeriggio a Dennis.
1: Buon pomeriggio.
0: Un saluto a Jacopo.
2: Salve.
0: E però avviciniamoci un pochino al microfono.
2: Salve.
0: Eccolo, adesso ti sentiamo al meglio. E a Rami, buon pomeriggio anche a Rami.
3: Buon pomeriggio a tutti.
0: Partiamo da Dennis con il titolo della poesia e i primi versi.
1: Per Giovanni Falcone di Alda Merini. La mafia sbanda, la mafia scolora, la mafia scommette, la mafia giura che l'esistenza non esiste.
4: Che la cultura non c'è, che l'uomo non è amico dell'uomo. La mafia è il cavallo nero dell'Apocalisse che ha in sella un relitto mortale. La mafia accusa i suoi morti.
5: Commemora con ciclopici funerali. Così è stato per te, Giovanni, trasportato a braccia da quelli che ti avevano ucciso.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
1: Sono le 18 e 4 minuti.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga!
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga!
2: Musica da street fra.
3: Bella raga! Bella raga! Bella raga!
2: Alle 18 inizia.
3: Cosa? Bella raga!
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga!
2: Fedor e la milizia.
3: Bella raga!
4: Per il rap.
3: Bella raga!
4: Per il reggae.
3: Bella raga!
2: Cercavi per caso un programma alternativo?
5: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
2: Bella raga, black music come DJ Steve.
5: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Donne in guerra è uno spettacolo prodotto dal Teatro Cargo di Voltri. Si sviluppa a bordo del trenino storico di Casella, partendo da Genova, dalla stazione di Piazza Manin. È stato ideato e diretto da Laura Sicignano, su testo scritto dalla stessa Sicignano e da Alessandra Vannucci, con costumi di Laura Benzi. Il cast è tutto femminile. Sono 6 donne che raccontano storie di donne. Le attrici compaiono accanto ai binari tra gli spettatori che sono in attesa di salire sul terreno e cominciano subito a parlare, dialogando tra loro e con il pubblico. Poco a poco, mentre il treno viaggia verso Casella, gli spettatori conoscono le storie delle 6 donne, storie drammatiche che commuovono e a volte indignano. Come dice il titolo, storie di donne in guerra. Irene parla sempre della mamma che non c'è più e canta dolci cantilene. Anita è coraggiosa e spavalda. Maria è timida e pensa al suo marito Mario, che è in Germania. Milena, o Lenina come la chiamava il padre padrone da cui è fuggita, è un'idealista ed è convinta che Mussolini sia un condottiero, giusto e incorruttibile. La signora De Negri non crede né nell'uguaglianza degli uomini né nella democrazia. Zaira, la levatrice, sembra essere l'unica voce cronachistica della storia e racconta i fatti senza lasciarsi mai coinvolgere troppo. Lei, prima della guerra, contava solo i nati. Ora anche i morti, e lascia in mano a ognuno di loro un piccolo frutto, perché la vita germogli di nuovo a primavera. Lo spettacolo ufficialmente termina con un suggestivo finale nel bosco, ma in realtà continua durante il viaggio di ritorno, perché tra il pubblico c'è ancora chi ricorda e chi scambia commenti con le attrici. Lo spettacolo è andato in scena per la prima volta nel 2008, ed è la sua terza replica. Si è meritato una menzione al premio UBU come miglior nuovo testo italiano e continua ad avere un grande successo di pubblico, facendo il tutto esaurito, anche in quest'ultima edizione di scena, fino al 5 giugno 2012. Per l'originalità della scenografia, per la magistrale interpretazione delle 6 attrici e per il pathos che emerge da tutta l'opera, il voto è 9.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
3: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
2: Bella raga, black music come DJ Steve.
3: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Sì, cena. Ai.

0: pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Cerca Viper Caso, un programma alternativo.
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

le comiche sole, con le lacrime asciugate dal calore del sole. Cambiano umore in base a decisioni, come cambia la pelle il camaleonte in base al colore. Ed ora niente più rancore, maschere false che mettono buon umore. Chi è giusto ha sempre un cuore che non si accende, ma all'interno sboccia solo, soltanto.

lascia traccia, ognuno vuole combattere. Macchie nere sui volti sono le maschere, con diverse personalità ma stesso carattere. Siamo controllati e non ci resta che piangere, siamo sempre noi stessi.

perché così io la gente piaccio. L'uomo nasconde dentro di sé la propria personalità, è il protagonista in tutti gli effetti, con tanti difetti, ogni maschera lo rende perfetto. Quante volte ha pensato di farla finita e premere il grilletto? Questo mondo ci controlla come manichini, aspetta solo che tu ti inchini. L'unica soluzione per spezzare queste catene è sperare nel bene. Diventa l'eroe di te stesso e mettiti il mantello, combatti per un mondo.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Je t'adore.
1: Sono le 20.
2: Le 20 in jeans. Dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
3: Il mondo intorno ai 20.

se finirò per essere io l'eroe della mia propria vita o se questo posto verrà preso da qualcun altro si vedrà nel corso delle pagine che seguono. David Copperfield di Charles Dickens. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G,
2: il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN. Cosa vorreste dire a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino? L'abbiamo chiesto alla terza A e alla terza D dell'Istituto Comprensivo Celano in provincia dell'Aquila. Queste le loro risposte.
4: La mafia uccide, il silenzio pure.
5: La cosa che mi ha colpito è aver visto la quantità di persone che hanno perso la vita a causa della mafia grazie alle foto di Letizia Battaglia.
6: Indifferenza è omertà. Restare in silenzio significa far parte della mafia.
4: Cari Paolo e Giovanni, siete stati un buon esempio per tutte le generazioni.
7: Se non ci fossero stati Falcone e Borsellino, l'Italia sarebbe nel buio e nella paura.
8: Tra le cose che mi ha colpito di più c'è lo scatto che Letizia Battaglia ha fatto alla madre di Peppino Impastato, in particolare il suo sguardo di tristezza e nostalgia.
9: La morte di Falcone e Borsellino non è stata vana, perché ha cambiato la storia dell'Italia e ha fatto aprire gli occhi sull'esistenza e la malvagità della mafia.
10: Tra le cose che mi hanno colpita di più c'è la questione dello sfruttamento dei lavoratori nei campi.
11: Di Falcone e Borsellino mi ha colpito il fatto che abbiano deciso di combattere la mafia a costo della loro vita.
12: Sono rimasta sconvolta dall'esistenza del caporalato. Non sapevo che in Italia esistesse una condizione di vera e propria schiavitù.
13: Cari Paolo e Giovanni, grazie per aver donato la vostra vita per cambiare quella delle nuove generazioni.
14: Mi ha colpita la facilità con cui la mafia uccideva per le strade negli anni Ottanta.
15: Nessuno ci crede, ma la mafia esiste. Bisogna solo avere il coraggio di combatterla.
7: Tra le cose che mi hanno impressionato c'è uno scatto di Letizia Battaglia che ritrae l'omicidio mafioso di un uomo soccorso da pochissime persone. Le altre facevano finta

0: di non aver visto.
1: Grazie a voi, Paolo e Giovanni, ho imparato a non essere indifferente di fronte alle ingiustizie.
2: Io raccolgo pomodori tutti i giorni, ma non sapevo che esistessero dei sistemi di schiavitù e sfruttamento come quelli di cui abbiamo parlato in classe.
1: Grazie Paolo e Giovanni per avermi insegnato come ognuno dovrebbe vivere la propria vita in onestà, combattendo le proprie paure. Sono rimasto sconvolto da tutte le morti che ha causato la mafia.
3: Falcone e Borsellino con le loro vite ci hanno permesso di vivere liberi.
1: Non sapevo che la mafia operasse su attività così diverse, dal lavoro nei campi alla costruzione di edifici, dal traffico di droga alla prostituzione.
4: Vorrei che si parlasse di più di Falcone e Borsellino, che hanno sacrificato la loro vita per rendere l'Italia un paese migliore.
2: Se tutti facessimo come Falcone e Borsellino, non dovremmo più preoccuparci di parlare di giustizia.
5: La mafia è un concetto complicato e solo con dei grandi sacrifici individuali riusciremo a liberarci da questa catena di criminalità.
6: La mafia fa paura, ma Falcone ci ha insegnato a non avere troppa paura.
7: Sono rimasto sconvolto dalla foto di Battaglia che ritrae un bambino con la pistola in mano.
1: La mafia agisce in modi che non sempre sono sotto gli occhi di tutti. Tra questi, il caporalato è quello che mi ha sconvolta di più.
8: Essere mafiosi significa restare in silenzio.
9: Grazie Paolo e Giovanni perché siete andati avanti per la vostra strada nonostante la consapevolezza di rischiare la vita.
10: Inquietante pensare che anche i bambini siano utilizzati dalla mafia. Mi ha colpito l'orgoglio con cui ne fanno parte.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 perché ti poi è le mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Sono le 21.
1: Le 20 in jeans. Dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul.
2: Radio G.
3: Il mondo intorno ai 20.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla TVR del Centro Giovani di Sestri Levante.
2: Salve a tutti, continuiamo il nostro ciclo di interviste durante la serata che stabilisce la chiusura del locale Muddy Waters di Calvary nella Val Fontana Buona. Siamo qui con Morgan.
3: Ciao.
2: Allora Morgan, per te che cos'è stato il Muddy Waters?
3: Allora, il Muddy Waters è stato un locale pazzesco, forse l'ultima cosa che uno potrebbe aspettarsi di trovare nell'entroterra ligure. Se dovessi pensare anche solo alle ultime stagioni in cui hanno suonato artisti del calibro di Ian Pace, il batterista dei Deep Purple, oppure Michael Burks, un bluesman che che ha attraversato l'Atlantico per venire a suonare a Calvary. Sì, non posso altro che dire che il Muddy è un locale unico nel suo genere, soprattutto unico nel luogo.
2: Te hai ascoltato tanti concerti qui al Muddy Waters?
3: Sì, diciamo sì, abbastanza.
2: E ce n'è uno in particolare che ti è rimasto nel cuore?
3: Per esempio quello dei Lucid Dreams di un paio di settimane fa, in cui hanno fatto pezzi dei Pink Floyd sorprendentemente usando spezzoni, per dire spezzoni tratti dagli album live, per gli effetti sonori come i registratori di cassa in Money, oppure le voci di sottofondo di The Wall. No, uno non si aspetterebbe mai di trovarlo in un concerto live così piccolo.
2: E così, riassumendo in tre parole, Muddy Waters
3: è buona musica. Buona musica, ottimamente equalizzata, perché è un aspetto da non di sottovalutare questo, non avere il basso che ti distrugge l'intestino, oppure la batteria che ti martella la testa. Un grazie al fonico del Muddy Waters, che è proprietario, che è sempre stato dietro maniacalmente a questo, e che soprattutto che si è sbattuto per far venire artisti di tale calibro.
2: Va bene, grazie mille. Vuoi fare, non so, un augurio agli artisti che si esibiranno stasera?
3: Ah beh sì, certamente, quello neanche a dire.
2: Bene, grazie mille Morgan.
3: La prego.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
4: Stump Stump in jeans, solo techno, house e dance.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Hey yo, Radio Jeans e il microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica è tua.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Vieni un po' che l'acqua sta bollendo, così butto i ravioli.
1: Arrivo, aspetta.
0: Tra l'altro è già mezzogiorno passato e io ho una fame della miseria.
2: Anch'io ho fame. Aspetta un po' mezzogiorno, passato.
0: Sì.
2: Oh, per poco non ci perdiamo la nostra radio preferita. Quella lì c'è la trasmissione da mezzogiorno alle 2.
0: Quella su Radio Jeans?
2: Sì, sì, quella lì.
0: Andiamo.
2: Dai, mangiamo dopo.
0: Mangiamo dopo.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

revenir en avion sur ma position, mais tout nu dans l'avion.

caffè croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Rossi, che cosa fai con le cuffiette in classe?
1: Oh, prof, ma sto ascoltando il pomeriggio rock di Yellow Jeans.
0: Ah, ok.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.